0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:26.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.

E abbiamo iniziato il nostro viaggio con Ladies Man. Sono Franz Di Maggio, come sempre, con una voce italiana però che cantava in inglese. Lei si chiama Carolina Bubico, qui in compagnia di Nicola Conte e Gianluca Petrella, due grandi personaggi della musica jazz e non solo, direi, produttori a tutto campo. E questo pezzo era veramente molto molto bello, era di ambiente molto bello, Hold On To Your Dreams. E allora noi abbiamo preso i nostri sogni e ci li siamo portati tutti qui in questo bellissimo studio in cui facciamo tutti i giorni, tutte le sere, rassegna delle voci più belle. E adesso un'altra voce molto interessante, scoperta da poco, devo dire. Lei si chiama Nick West, è una bassista americana, viene dall'Arizona. Questa è Written All Over Me.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man, buon ascolto!

Norina Pollitt, un personaggio che abbiamo iniziato a conoscere qui con Ladiesman, lei ispirata da Kate Bush, poi in questo caso invece dai Coldplay, questa era una cover, infatti God Put a Smile Upon Your Face era il titolo che ci siamo ascoltati, del brano che ci siamo ascoltati poc'anzi. Sono Franz Di Maggio, questa è Ladiesman e noi passiamo un personaggio che purtroppo è scomparso a 65 anni nel 2015. Lei è figlia del grande Nat King Cole, Natalie Cole, purtroppo una vita di eccessi, droghe, alcol, eccetera, eccetera, e purtroppo prima o poi il corpo ti viene a chiedere il conto. Questo è stato il caso triste, insomma, di una vita anche piuttosto sconclusionata, insomma, di Natalie Cole. Una voce stupenda, peccato averla persa così. The Very Thought of You.

Lei è Maggie Charlton, una versione molto bella di Welcome By con la Monte Carlo Night Orchestra di Nick the Nightfly. E allora noi andiamo a chiudere il nostro Ladies Man di quest'oggi, non con una voce ma col sassofono.

Di Nabia Garcia, che abbiamo appena visto in Sardegna in uno dei suoi concerti a Fordongianos in occasione del Dromos Festival, e devo dire veramente una jazzista di grandissima qualità, una grande sassofonista, 35enne, inglese di origine, ma insomma evidentemente con una storia molto particolare anche lei alle spalle, perché è figlia di diverse culture, di diverse storie, quindi anche lei, anche nel suo sangue c'è un crocevia molto interessante, perché la madre era della Guyana, e il padre era un regista di Trinidad, quindi una storia molto molto particolare. E quindi con lei e con il suo magico sassofono di Clarity andiamo a chiudere il nostro Ladies Man di quest'oggi. Da Franz Di Maggio, come sempre, un abbraccio, un saluto, take care of you and happy music.

0: La famiglia passata la giornata al mare rientra a casa, moglie, marito e ragazzino di 10 anni. Il padre se va a fare la doccia, a un certo punto ha finito, esce fuori dalla doccia, il bagno era aperto, il ragazzino lo vede tutto nudo, stava al padre, no? Si copre, fa papà, ma che è quello? E il padre è una spazzola, e quanta l'ha pagata? Ma a me pare 5 euro, ma ammazza, bella, oh. E va via. Entra la madre a fa sta doccia, pure lei nuda, riesce, la porta sempre aperta, il ragazzino, ma che è quella? La madre pure si copre, no? È una spazzola, pure quella è una spazzola, e quanta l'ha pagata? 10 euro, la madre hanno fregato, ha spazzolato il papà con 5 euro, pure il manico, cioè.
1: Una famiglia. La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 3:06.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Station.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Il segreto delle mie gambe? I nuovi Collant Sculpt Calzedonia, progettati per modellare, definire ed esaltare le mie forme, proprio nei punti giusti. Calzedonia, le tue forme ancora più belle.
3: Sono le 3:12.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Renditi conto è la campagna lanciata da Tavolo Asilo e Immigrazione per denunciare i costi umani, sociali e democratici dei centri per migranti costruiti dal governo italiano in Albania. Il prezzo più alto, spiegano le organizzazioni, lo pagano proprio le persone trattenute, isolate, private della libertà personale e con un accesso limitato alla tutela legale. Confronto costruttivo, rafforzare la qualità della democrazia italiana e riportare al centro del dibattito pubblico le grandi questioni sociali. Questi temi al centro dell'incontro Ridare voce alla democrazia che si è svolto nei giorni scorsi tra le principali associazioni cattoliche italiane. Ascoltiamo Emiliano Manfredonia di ACLI.
6: Non c'è un antidoto solo per far tornare la democrazia, praticamente far tornare le persone al voto e alla partecipazione democratica. Ce ne sono tante, anche abbiamo fatto proporre la riforma dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti, il tema dei comitati partecipativi, c'è il tema anche della legge elettorale che è molto importante per far tornare gli elettori a votare, dipende naturalmente come è scritto. E poi ci sono tante altre proposte che oggi io e tanti amici dell'associazione proponiamo.
5: Bassa velocità, continuano i disagi sulla rete ferroviaria italiana, per Legambiente serve un piano di investimenti che punti su manutenzione ordinaria, adattamento climatico e trasporto pubblico che milioni di persone usano ogni giorno. Con il rapporto pendolare l'associazione aveva denunciato l'impiego di risorse per grandi opere come il ponte sullo stretto a discapito del trasporto locale. Sostegno allo sviluppo con il nuovo bando dedicato al volontariato meridionale, Fondazione con il Sud mette a disposizione 4 milioni di euro per sostenere le attività ordinarie di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale attive in piccoli comuni delle aree interne di Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per partecipare c'è tempo fino al 30 settembre. Nuove proposte, torna il premio Ciampi Città di Livorno, aperto il bando 2026 per artisti singoli e gruppi. Il servizio è di Patrizia Cupo.
0: Al via il bando 2026 del premio Ciampi Città di Livorno, giunto alla 29esima edizione, dedicato al cantautore livornese Piero Ciampi. Artisti singoli e gruppi potranno partecipare entro il 31 luglio con due brani originali e facoltativamente con una reinterpretazione di una canzone di Ciampi. Rinnovata la collaborazione con Arci, che assegnerà un premio speciale nella finale al Teatro Goldoni di Livorno. Accanto alla musica, anche poesia, arti visive, performance e fumetto.
5: Un'estate di sport e crescita si concludono in questi giorni i Sustainability Social Camp organizzati dalla AS Roma a favore di 80 bambini tra i 7 e gli 11 anni in situazioni di fragilità e provenienti da aree sociali cittadine complesse. I giovanissimi sono stati coinvolti in attività sportive di crescita educativa e culturale con approfondimenti sul razzismo, bullismo e tutela dell'ambiente. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
2: Un'energia che contagia. Oggi esse grito che contagia.
7: 16 radio, comunichi di più. 16 radio, comunichi di più.
8: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita. Sogniamo insieme su Radio Bellezza.
9: 3 horas e 22 minutos.
10: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Aqui nós vemos plantas de todos os modelos da América Latina, tá, gente? Isso aqui são plantas famosíssimas no mundo inteiro e até outros planetas também, tá, gente? Isso aqui, um chá disso mata pessoas, tá? Dessa aqui já cura visão, quando a pessoa não vê, no caso. E essa daqui é a mais importante. Essa que você engravida, da folha mesmo, você toma um chá e já engravida. É uma coisa louca.
1: Bentrovati amici di Musical Chopper, amanti della musica e delle curiosità. Oggi parliamo di una cosa fragile, e Fragile Thing, un pezzo di una storica band nata nel 1978 e sto parlando dei The Cure. Loro sono ancora pienamente in attività, infatti questo singolo è di pochi mesi fa e ha anticipato l'uscita del loro 16° album, Songs of a Lost World, che significa Canzoni di un mondo perduto. Every time you kiss me, I could cry. Ogni volta che mi baci potrei piangere, e addirittura. Sì, perché la canzone è su un amore fragile. È una canzone ispirata alle difficoltà che molti incontrano quando devono scegliere fra esigenze e priorità che si escludono a vicenda. Quindi, come si affronta il rimpianto che prende dopo aver scelto, perché magari non si è sicuri di aver fatto le scelte giuste? E spesso può essere molto difficile essere la persona che si ha davvero bisogno di essere. È questo il senso della canzone come ce lo spiega con parole sue proprio Robert Smith. La descrizione è un po' fumosa, ma direi che comunque si capisce bene lo stesso cosa vuol significare. Si parla di indecisione, ma la produzione è stata tutta molto ben decisa e ben curata, come i The Cure, battutaccia, lo so, e forse non si capiva neppure bene. Anche dal punto di vista grafico, la copertina dell'album ritrae una scultura del 1975 dell'artista James Pirnat, intitolata Bagatelle. Il tour dei The Cure del 2024, intitolato più o meno come l'album, Shows of a Lost World, ha fatto 90 date in 33 paesi diversi e hanno totalizzato oltre 1.300.000 spettatori. Del resto, non a caso, i The Cure sono considerati fra le band più influenti di sempre e hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Ancora una curiosità. Sono sposati dal 1988, lui Robert Smith e lei Mary Poole, ma la relazione era iniziata dal 1975, tipo quando avevano sui 16 anni, e pare che lui le avesse dedicato Love Song e anche Just Like Heaven per dirle che era come stare in paradiso, innamorato perso. E ora stop alle chiacchiere e innamoriamoci di A Fragile Thing dei The Cure.

Ed eccoci ancora insieme amici di Musical Chatter, abbiamo ascoltato i The Cure con A Fragile Thing. E per restare sull'argomento della complessità delle relazioni a due, non mancano certo le canzoni fra cui scegliere come secondo ascolto. Di ogni periodo, un brano recente è Per due come noi di Olly e Angelina Mango, che ci racconta della complessità degli esseri umani e di come l'evoluzione dei rapporti sia uno dei primi aspetti da accettare per la propria crescita come persone. Crescere, fare le scelte giuste, cambiare, non è però facile. Che poi a ben guardare non è detto che il senso sia esattamente questo, e colgo l'occasione per fare un appello. Cari cantautori, autori, artisti, parolieri, eccetera, per gentilezza, come farebbe un po' la nostra Luciana Littizzetta, scrivete testi con storie che si capiscano. Mi resta in mente Per due come noi che si amano strano, perché mi ricorda quel film con Verdone e la scena del famolo strano. Ma insomma, Olly, nome d'arte di Federico Olivieri, ha realizzato l'anno scorso questo brano Per due come noi insieme ad Angelina Mango e con la produzione di Giuli, e l'aveva portata sul palco dei Radio Z Future Hits all'Arena di Verona. Dice Olly: per me collaborare con Angelina è stato un onore. Appena l'ho vista lavorare mi sono subito innamorato di come canta, di come si esprime, di come si muove. Era il brano a cui ero più affezionato che avevo al momento e ho dovuto assolutamente darlo a lei. Per me è stato proprio divertente. Siamo rimasti poi fra l'altro da soli perché Giuli, cioè il produttore, cioè quello che sceglie i suoni, mixa, a un certo punto ci ha lasciati lì ed è andato dal dentista. Tipo, quindi ho dovuto registrarla io. Di Angelina comunque mi piace tantissimo il modo in cui canta, e quando lei sale sul palco ha un'energia che passa subito e arriva alla gente. La cosa più spiritosa però poi la dice Giuli: era una sera di fine giugno dell'anno scorso, sono arrivato sotto casa tua, quella di Olly, con una valigia e una chitarra perché non avevo più casa a Milano, e ti ho chiesto se potevo dormire sul tuo divano, giusto il tempo di trovare una soluzione. Abbiamo parlato non so quante ore, poi quasi dal nulla è nata questa canzone Per due come noi, lì sul divano, chitarra e siga. Sono rimasto a casa tua un mese e questa canzone ci ha letteralmente tenuto compagnia per tutto quel tempo. Che bei ricordi. Oggi diventerà di tutti, ma un po' rimarrà sempre quella sera lì per me, quel mese da te, indimenticabile nel bene e nel male. E grazie Angelina per aver reso tutto questo ancora più bello. Ti voglio bene amico mio, quante ne stiamo passando? È tutta vita. Per due come noi, Olly e Angelina Mango.

Cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.
4: Sono le 3:41.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Se te va, Arma con il Jafar Tatikan, DJ.

Sembra ieri che ci siamo sciroppati un'altra sintesi di DJ K7, e in effetti lo è. Cioè, uno dice: come passa il tempo? Il tempo passa quando ci si sente tutti i giorni, quando ci si sente una volta a settimana. Non lo so più quando è che, perché il tempo comunque passa, questo è fuori di dubbio. Ma bando alle filosofie, perché insomma non è che ci vogliamo marzullare tutti in un colpo, anche perché abbiamo da consumare le note della più alta new entry della settimana, che addirittura ha una triade

Fino all'ultimo fischio in questo caso, perché Molella, Booster Dix e Mi Soleil davvero non si risparmiano in quanto a originalità. Non è facile, no, emergere, farsi ricordare e riconoscere con un tocco di originalità, perché come si dice, no, discorso da bar, è già stato fatto tutto, non c'è più molto da inventare. Vabbè, oh, attenzione, perché anche qui

di Y, quindi una cosa particolare, perché non sai se dirlo Eddie o se dirlo Free, insomma pronunciarlo in qualche maniera. Ciò che più ci interessa è che

degli uomini che sono sulla luna, insomma, potrebbe essere questa in sintesi la morale della favola, o meglio del disco. Ma attenzione, perché altri 3 gradini li guardano.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-601-2082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire. Sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Due minuti, un libro.
19: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
20: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
21: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Buti, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
0: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 4:37.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.

su 16 Radio. DJ K presenta Non è la trap.

0: stanno facendo un censimento porta a porta. Si presenta uno all'appartamento, suona, questo gli apre la porta, fa: buongiorno, mi scusi, dobbiamo fare un censimento. Il suo nome? Fa: Adamo. Ah, bene. Il nome di sua moglie? Eva. Incredibile. C'è anche il serpente? Sì, un attimo.
1: Società, de onno!
2: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la trap. DJ K.
3: Andiamo bene, proprio bene.

0: Sono pipistrelli e volano tutti, no? Dopo un po' ritorna il primo, si vede sto pipistrello che arriva, arriva sulla finestra, se lo identifica, esce tutto sangue sulla bocca. Allora tutti gli altri vampiri, dai trovate il sangue, dai trovate il sangue! E il vampiro gli porta alla finestra e fa, lo vedete il campanile? Dopo il campanile c'è un campo di carcetto, stavano a giocare, mi sono bevuti tutti e 10. Beato di tutto sto sangue e se ne va. Arriva il secondo pipistrello, diventa uomo, tutto insanguinato fino a qua. E tutti i vampiri, dai prese il sangue, dai prese il sangue! Vedete qua, vedete il campanile? Dietro c'è il campo di calcetto, dopo c'è il cinema. Sono entrato, mi sono bevuto tutto il cinema, beato di tutto sto sangue. Arriva il terzo pipistrello, si solidifica, un uomo tutto pieno di sangue. Sento cazzare tutto sto sangue. Vedete il campanile? Io non ho visto.
1: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.

Anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso libero per tutti. Zanzibar è a Pineto in via da

0: Sono le 5 e 8 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: La Lindia. Muito mais do que Lindia. Body, body, build it up.
1: Você me deixa doidão.
0: Pois é, gente. A gente tem as nossas considerações finais aqui. Oh, yes. É, porque já se foram. Os nossos 30 minutinhos.
1: Meu chuchuzinho.
0: E a gente não atropela aí, né? Próximo programa. A gente não deve atropelar a próxima programação. Acho isso uma coisa feia. Agradecer de novo aqui ao Chico Catenacci, Francesco Catenacci, pela oportunidade. Estouraram aqui os nossos 30 minutinhos, deixa eu dizer pra você. Me encontra aí, vai lá, procura facebook.com/rádio JR Publicidade. É a nossa rádio aqui no Rio de Janeiro. A vocês que ficaram aqui com a gente, retransmitindo a gente, muito obrigado. Um beijo no seu coração. E não esquece não, hein? Quer ser feliz? Faça alguém feliz! Tchau, tchau. Fui!
2: Due minuti, un libro.
3: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli, vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile, lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto, e un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma e mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare, ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini. Edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Un'energia che contagia. Solte esse grito che contagia.
6: 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 5 e 53 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

Six in posizione 17, un pezzo che è lì, sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua Silver.

with a fingernail. The sound was flat. The

un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, della volta buona dell'assalto finale, per adesso è al 2 Valium Knights, e allora Anita Walker, e appuntamento alla prossima dal sottoscritto. A te logo da Chico Catenacci.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 28 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo 6 paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
4: Il GR politico dell'agenzia di...
5: L'Iran è bugiardo e malato, la tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con i leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato. La proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono Futuro Nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.
1: Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!
2: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
6: Bentrovati amici di Musical Chatter, anche questa volta a caccia di curiosità intorno alla musica di ogni epoca, senza confini. Spero che anche voi amiate appunto queste ricerche, queste mie pillole di curiosità su artisti e canzoni. Stavolta mi sono lasciata guidare da un sentimento molto importante sempre, che è l'amicizia, e che dopo l'amore è un argomento parecchio sentito e usato da poeti e cantautori, e per questo che vi ho selezionato due canzoni, una in italiano

romano e una in inglese, appartenenti a generi musicali diversi che hanno a che fare in qualche modo con l'amicizia. Inizio con il brano in italiano. Si intitola Gli anni di Max Pezzali degli 883, insomma, in stile che definirei uno stile pop nostalgico. E sebbene sia un brano che parla di ricordi, il tema centrale in realtà è l'amicizia, appunto, che segna gli anni della gioventù e trasmette un senso di gratitudine per i momenti condivisi, per i bei momenti e per quei legami che si fanno da giovani e poi durano nel tempo. Sicuramente parla di coloro che sono stati giovani in un'epoca diversa dalla nostra. Ecco, questo si capisce anche dagli eventi che cita in un verso molto noto e molto significativo. E per questo svela anche un po' l'età della canzone, quando racconta gli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days e di Ralph Malf, gli anni delle immense compagnie. Qui a noi viene bene in mente gli anni dei boomer, del boom economico, anche il boom delle nascite, gli anni in motorino sempre in due, sì, peraltro senza casco ai tempi. Quindi è una canzone perfetta per celebrare l'amicizia e con un pizzico di nostalgia, ma non limitiamoci troppo, perché in realtà è un messaggio universale che vale sempre. Cambiano, è vero, gli eventi di riferimento, le esperienze alle quali si può fare riferimento e che restano nei nostri cuori, ma sicuramente anche le nuove generazioni avranno abitudini, tecnologie, mezzi di trasporto diversi, ma che poi inseriranno sicuramente qualche canzone nostalgica fra qualche anno, che avrà lo stesso valore che ha gli anni per un certo tipo di persone di una certa generazione. Quindi oggi saranno sicuramente diversi, ma non cambia né la forza né l'importanza del legame amicale. E allora ascoltiamocela nella versione reinterpretata nel 2022 proprio da Max Pezzali, Gli anni.

va bene. E in inglese, quale canzone meglio di Count on Me di Bruno Mars per raccontare analogamente il legame dell'amicizia? E se vi state chiedendo il perché, di questa scelta, già il titolo le dice: conta su di me. È un inno semplice, diretto sull'affidabilità, sul sostegno reciproco, che definiscono poi una vera amicizia. Musicalmente, Count on Me è un brano di tipo pop acustico, una melodia dolce, accogliente, ideale per esprimere questo valore di esserci uno per l'altro. È tranquillizzante, rassicurante. Fatemi dire anche due parole su di lui. Bruno Mars, che è il nome d'arte di Peter Jean Hernandez, cantautore, produttore discografico e performer statunitense, nato nel 1980 a Honolulu, nella Hawaii. Cresciuto in una famiglia di musicisti, guarda caso, ha sviluppato un grande amore per la musica fin da bambino. Il suo nome d'arte dice che lo ha scelto per evocare l'immagine di un artista energico e fuori dal mondo, Mars, un marziano. Ha raggiunto il successo qualche anno fa, nel 2010, come autore e produttore di brani per altri artisti, fra cui Forget You di CeeLo Green, tanto per dirne uno. Ma Bruno Mars è comunque uno degli artisti più influenti e di successo, anche di recente, nella musica pop, soul, funk, rhythm and blues. Pensate che nel 2024 ha inoltre realizzato interessanti duetti con cantanti come Rosé delle Blackpink o con Lady Gaga, ed è stato sempre a livelli molto alti delle classifiche con queste produzioni, e non solo con queste. Tornando al brano che ho scelto, Count on Me, trovo che sia un verso più, ci sia un verso più di altri significativo, anzi riassuntivo. Dice: if you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. 1, 2, 3, se sei bloccato in mezzo al mare, e io conto fino a 3 e io arriverò. Perfetto da dedicare a un amico o anche semplicemente per riflettere sul valore dell'amicizia. Allora, 1, 2, 3, pronti via, ci salutiamo con Conta su di me, Count on Me, di Bruno Mars.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
3: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
4: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
6: Sono le 6:53 minuti.
7: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
8: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: adesso.
1: Tentación.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione, Mercurio in posizione insidiosa può farvi perdere qualche occasione. Serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore. Già in serata migliorerà il feeling con il partner. Ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili. Il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. La Luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non

0: What's up, everybody? It's Bretzky, and America is turning 250. And I can't think of a better way to celebrate that than playing on an American-owned social casino, SpinQuest.com. With all of your favorite games, live craps, bubble craps, live blackjack, there's no better place to play for free and win real cash prizes. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Pay.
3: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
4: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo, avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del Premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga. Perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non

stata perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia. Sedetevi comodamente su una sedia o una poltrona. Chiudete gli occhi. Immaginate il colore bianco. Tutto è bianco attorno a voi. La stanza in cui siete è bianca. I mobili che vi circondano sono bianchi. La sedia o la poltrona in cui sedete è bianca. Nella stanza in cui siete ora, visualizzate una finestra. Fuori cade la neve silenziosa, soffice. Si posa sul giardino che è all'esterno dell'abitazione bianca in cui vi trovate e lo potete vedere fuori da questa finestra. La neve cade fitta e leggera. Si posa sui rami degli alberi, sulla strada, sui tetti, sui viali, su tutta la città. Osservate con gli occhi della mente il colore bianco. Respiratelo. Gustatelo. Osservate nelle sfumature. Ogni colore ha infinite minuscole sfumature, anche il bianco. Può essere luminoso, opaco, scintillante, luminescente. Cercate di sentire l'odore, il sapore del bianco. Il bianco ora è non solo attorno a voi, ma in voi. Ora fa parte di voi perché lo conoscete. Ora, dopo averlo osservato, conosciuto, dopo aver imparato ad apprezzarlo in tutte le sue sfumature, immaginate un oggetto candido. Questo oggetto si materializza davanti ai vostri occhi e vi porta un messaggio. Ascoltate, imparate il messaggio che vi reca. Memorizzatelo. Poi appoggiate questo oggetto sul tavolino che è davanti a voi. Immaginate ora un fiore bianco. Guardatelo bene. Osservate la grandezza dei petali, la forma, la lucentezza. Annusatene il profumo. Tenetelo in mano. Cercate di sentire la consistenza dei petali, del gambo, delle foglie. Questo fiore bianco vi porta un insegnamento. Cercate in voi quale insegnamento vi porta questo fiore.
memorizzatele.

Davanti a voi, sul tavolino, c'è anche un vaso. Questa volta il vaso è colorato. Costituisce infatti l'unica nota di colore. Guardate di che colore è il vaso e ponetevi il fiore. Ora guardatevi attorno nella stanza della vostra immaginazione. L'oggetto prima, il fiore poi. E da ultimo il vaso colorato vi hanno donato sensazioni ed insegnamenti. L'accostamento bianco, colore del vaso, che sensazione vi dona? Che cosa vi evoca? Che cosa vi ispira? Il bianco è il colore che racchiude tutti gli altri. Ha in sé numerose possibilità d'essere. Il bianco racchiude la speranza di un futuro plasmabile, ancora da creare, ma che contiene già l'essenza di ciò che sarà. Il bianco è il colore della possibilità. Quali possibilità avete in questo momento? Possono essere migliorate? Possono essere modificate? C'è speranza di vedere attorno a voi una vita migliore? Voi, con il bianco, potete creare altre possibilità di vita, di conoscenza, di amore. Voi, con il bianco, potete sperare di vedere un miglioramento nella vostra vita. A che cosa lo accostate? Vi dona l'idea del divino? Vi suggerisce la speranza del futuro? Che cosa vi suscita? Che cosa vi fa sperare? Annotate le vostre riflessioni e impressioni e ricordate il colore del vaso. Questo colore lo potrete associare nelle meditazioni successive. È importante per farvi riflettere ancora. Tenetelo presente.

ritagliatevi il tempo necessario. Non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

Sia lodato Gesù Cristo, ciao fratelli e sorelle in Gesù Cristo, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno giovedì 9 luglio, Santa Letizia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione di tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pepi, fai bravo, eh? Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli, strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non vi dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ci sono momenti in cui mettiamo il cuore in qualcosa. Una parola buona, un aiuto, un consiglio, un gesto sincero. E dall'altra parte troviamo chiusura, freddezza, persino rifiuto. E questo fa male perché quando cerchiamo di fare il bene dentro di noi, nasce quasi l'idea che il bene debba essere accolto per forza. Gesù prepara però i suoi discepoli anche a questo, dice, se non vi ascoltano, andate avanti, scuotete la polvere dai vostri piedi, non come gesto di rabbia o di vendetta, ma di libertà interiore. A volte noi rimaniamo bloccati troppo a lungo davanti a persone che non vogliono ascoltare, cambiare o accogliere nulla. Continuiamo a consumare energie, pace, serenità e piano piano diventiamo duri, tristi, scoraggiati. Gesù invece ci insegna una cosa importante. Tu semina il bene con sincerità, ma non puoi obbligare nessuno ad aprire il cuore. Ci sono porte che solo Dio può aprire. Scuotete la polvere, significa anche questo, non portarti addosso tutta la negatività che hai incontrato, non lasciare che il rifiuto degli altri ti faccia perdere la voglia di amare, di aiutare, di credere ancora nel bene. Forse qualcuno non ti ascolterà, forse qualcuno riderà della tua fede, della tua bontà o della tua sincerità, ma questo non significa che quello che hai donato non ha valore. Continua il tuo cammino, rimani leggero, rimani libero, perché Dio non ti chiede di convincere tutti, ti chiede soltanto di non smettere di amare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ti
vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo e per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro. Grazie di cuore per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Abbi, dove sei? Eccolo! Eccolo qui! Bravo! Hai scavato?

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
3: Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza RAI di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento però per farlo dovrà dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera Lorenzo Fontana di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Gibraltar, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.
4: 7:33. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Já sabia.

0: Sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. New Garden. Total focus on you.
3: Te va a Perimix, tutte le sere dalle 20.30. Al mixer Paolo Marchionne. A Perimix, se te va prima di cena. Tutte le sere dalle 20.30. A presto da Paolo Marchionne.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 7:38.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

di giovedì siamo già a metà. Vi sentite pronti per stare al centro nel paginone di una rivista del nostro bouquet? Avanzate candidatura sul profilo Instagram di Sia Moda Magazine. Adesso però iniziamo con Almanacca. Ben trovati in antenna da Merita Rocciatti. Il ritmo dance sotto i riflettori come chiave apripista in questo numero del centro settimana di Almanacca. Apriamo ballando questo giovedì.

Carlos Ruiz Zafón sembra voler giocare a ping pong quando afferma che il vino rende stolto il saggio e saggio lo stolto. Per noi nessun testo croce, sempre il calvino della Torre dei Bianchi.

Crucio Marx, fermo sulle differenze determinate nei mezzi culturali. Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l'accende, vado in un'altra stanza a leggere un libro.

0: Greetings, loved one. Let's take a journey.
1: Katy Perry ha ben 6 tatuaggi. Una fragola per One of the Boys. Una scritta Jesus. Una caramella per Teenager Dream. Una scritta Segui la corrente e due fiori. Certo, starete puntualizzando sul fatto che i tattoo debbano essere di numero dispari. Ne avrà uno nascostitissimo? Di non pari tuttavia ai suoi singoli. Ben 5 posizioni oro consecutive. È l'unica artista donna a poterlo vantare. Come lei, soltanto Michael Jackson, che tra l'altro è uno dei grandi idoli di

un po' per gioco, un po' per curiosità. Il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, periodo di intensi sentimenti. Toro, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Gemelli, pianeti favorevoli, tutto semplice. Cancro, armatevi di pazienza. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, momento di buone notizie per voi. Sagittario, periodo di conquiste. Capricorno, luna favorevole. Acquario, è un periodo speciale per voi. Pesci, le stelle vi sorridono. Albert Einstein, anche un ottimo dietologo, ha nessuno sensi di colpa. La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola.

Mark Twain invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate e sognate.

0: Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo Almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca.
1: Still on my mind, on my mind. Tell me why I... Danilo Mainardi pone un interrogativo. Quando capiremo a fatti e non a parole che le scelte esercitate contro gli animali sono anche scelte contro di noi? Il prossimo appuntamento, sempre alla stessa ora, sulla vostra radio preferita e su Facebook page 7va Wildlife. Kiss and Meow da Simona Mattioli.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! Wow!
2: E sono le nuove Powerled leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
2: È un power, impossibile resistergli.
0: Un

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 8 e 16 minuti. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: 16 Radio, comunichi di più.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia di...
2: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet con la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
3: Insomma, da amici stanno a chiacchierare, uno se ne esce fuori, dicevo, perché c'è niente da fare, se vuoi arrivare in vecchiaia sano, bisogna fare una vita morigerata, non bisogna fare stravizi, non devi bere, alimentazione corretta, carne rossa non va mangiata, un altro se ne esce, ma che sta a dire? A mio nonno 100 anni, se beveva whisky super invecchiato costosissimo, quattro pacchetti di sigarette al giorno, quattro volte a settimana si mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, tre volte a settimana bistecca alla fiorentina e una bottiglia d'amarone. Dice, e poi ti dico, quattro volte a settimana prostitute. L'altro gli fa, è come morto, avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cifra, ce la facevamo più a mantenere.
4: Le parole della nostra lingua danno forma al nostro pensiero. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note. Questa settimana raccontiamo parole dell'estate. Oggi bagnasciuga. Canonicamente sarebbe indicato come più corretto l'uso di battigia per indicare la parte di spiaggia dove si infrangono le onde. Ma il riferimento al battere della battigia può risultare più ruvido rispetto a ciò che vogliamo rappresentare. È un riferimento un po' prosaico, un po' didascalico e terragno. Vedi l'onda, l'onda batte, lì battono le onde, quella la chiamiamo battigia. Infatti si è prestato a denotazioni parecchio diverse. Per esempio, battigia trova il suo primo uso nel XVI secolo come sinonimo di un attacco di mal caduco, ossia di una crisi epilettica. E può far alzare qualche sopracciglio assimilare l'armonioso ritmo delle onde, che si allungano verso terra ad un movimento convulsivo, i cui colpi e scatti sono invece resi dal battere in una maniera incisiva. Il bagnasciuga, prima di essere riferito a quella fascia di spiaggia, indicava un'altra fascia, che si trova però sullo scafo della nave. A seconda del carico della nave cambia la sua linea di galleggiamento, cioè la linea fra parte sommersa e parte emersa dello scafo. Quella fascia compresa fra la linea di galleggiamento massima e minima dello scafo è ora bagnata, ora asciutta. Bagnasciuga. E questa alternanza di asciutto e bagnato su questa umida randa di confine si traduce efficacemente nel simbolo dell'esperienza sensoriale più giocosa e caratteristica del tempo passato fra sabbia e acqua. Stare a riva con i piedi toccati dalla cima dell'onda che si spinge fino a te, avvolti poi dalla risacca che arretra e poi appena sepolti nella sabbia da cui rapida l'acqua drena via, e osservare con lo sguardo il lungo litorale in cui la sabbia scura e le file delle conchiglie sospinte fuori dal mare disegnano il nastro di un umido diaframma che solo le onde più superbe riescono a superare, giungendo alla sabbia chiara e asciutta, con nel mezzo i bambini e i cani che corrono su e giù giocando a rincorrersi con i flutti infranti, che avanzano o si ritirano. Non sempre vogliamo descrivere onde che martellano, che follano la sabbia. A volte vogliamo rendere una zona d'alternanza che investe i nostri sensi. Il fatto curioso è che questo significato di bagnasciuga fu reso molto popolare da un discorso del dittatore Benito Mussolini nel 1943. Riferendosi all'imminente sbarco delle forze nemiche alleate, preconizzò che il tentativo di sbarco sarebbe stato congelato su quella linea che i marinai chiamano bagnasciuga. La storia lo ha fortunatamente spernacchiato, anche se all'alto e tragico costo di innumerevoli vite umane. Ma dopotutto perfino la metafora che aveva scelto era sbagliata. Come si può pensare di congelare qualcosa su un bagnasciuga siciliano d'estate?
5: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un Ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, Total Focus on You.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:34.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione, Mercurio in posizione insidiosa può farvi perdere qualche occasione. Serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore. Già in serata migliorerà il feeling con il partner. Ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili. Il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. La Luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire. Non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore. Inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa, potete vivere una giornata spensierata, ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette. Ma...

Fino in fondo Athena con Explicitting Rules, ma attenzione perché siamo già in sedicesima piazza.

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9:10. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle. Dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Renditi conto è la campagna lanciata da Tavolo Asilo e Immigrazione per denunciare i costi umani, sociali e democratici dei centri per migranti costruiti dal governo italiano in Albania. Il prezzo più alto, spiegano le organizzazioni, lo pagano proprio le persone trattenute, isolate, private della libertà personale e con un accesso limitato alla tutela legale. Confronto costruttivo, rafforzare la qualità della democrazia italiana e riportare al centro del dibattito pubblico le grandi questioni sociali. Questi temi al centro dell'incontro Ridare voce alla democrazia che si è svolto nei giorni scorsi tra le principali associazioni cattoliche italiane. Ascoltiamo Emiliano Manfredonia di ACLI.
6: Non c'è un antidoto solo per far tornare la democrazia pienamente, far tornare le persone al voto e alla partecipazione democratica. Ce ne sono tante, anche abbiamo fatto proposta di riforma dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti, il tema dei comitati partecipativi, c'è il tema anche della legge elettorale che è molto importante per far tornare gli elettori a votare, dipende naturalmente come è scritto. E poi ci sono tante altre proposte che oggi io e tanti amici dell'associazione promuoviamo.
5: Bassa velocità, continuano i disagi sulla rete ferroviaria italiana, per Legambiente serve un piano di investimenti che punti su manutenzione ordinaria, adattamento climatico e trasporto pubblico che milioni di persone usano ogni giorno. Con il rapporto pendolare l'associazione aveva denunciato l'impiego di risorse per grandi opere come il ponte sullo stretto a discapito del trasporto locale. Sostegno allo sviluppo con il nuovo bando dedicato al volontariato meridionale, Fondazione con il Sud mette a disposizione 4 milioni di euro per sostenere le attività ordinarie di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale attive in piccoli comuni delle aree interne di Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per partecipare c'è tempo fino al 30 settembre. Nuove proposte, torna il premio Ciampi Città di Livorno, aperto il bando 2026 per artisti singoli e gruppi. Il servizio è di Patrizia Cupo.
1: Al via il bando 2026 del premio Ciampi Città di Livorno, giunto alla 29esima edizione, dedicato al cantautore livornese Piero Ciampi. Artisti singoli e gruppi potranno partecipare entro il 31 luglio con due brani originali e facoltativamente con una reinterpretazione di una canzone di Ciampi. Rinnovata la collaborazione con Arci, che assegnerà un premio speciale nella finale al Teatro Goldoni di Livorno. Accanto alla musica, anche poesia, arti visive, performance e fumetto.
5: Un'estate di sport e crescita si concludono in questi giorni i Sustainability Social Camp organizzati dall'AS Roma a favore di 80 bambini tra i 7 e gli 11 anni in situazioni di fragilità e provenienti da aree sociali cittadine complesse. I giovanissimi sono stati coinvolti in attività sportive di crescita educativa e culturale con approfondimenti sul razzismo, bullismo e tutela dell'ambiente. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
7: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
8: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
9: 9:22.
10: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: ladies and
1: gentlemen. 7VA.FM.
2: Yeah. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di 16 Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina. 16radio.it.
3: Sono le 9:35 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 9:51 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

0: Questa è Ram 7 Vacu 5. Ram 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Non voglio dire niente, ma ho già detto qualcosa. Fatto sta che sono piuttosto ansioso di ascoltare uno dei singoli estratti dall'ultimo album di Barry Manilow. In effetti è venuto fuori con l'album intitolato Watch Time, è la terza traccia, la numero 3, ad essere inserita nel Flatter

è cercare un accerchiamento, di pizzicare almeno in telefonica Eric M, perché una specie di primula rossa non è facilmente prendibile e da portare al microfono, ed è difficile averlo anche in telefonica, ma riusciremo. E quindi Backseat Daydream, Nostalgic Rock Country Journey, la traccia che abbiamo

BTS, che sono tornati con l'album fresco inedito che spinge, perché potrebbe essere già in classifica, però proprio per

Uno dei pezzi che non si potevano saltare nella colonna sonora del recente film dedicato a Michael è recitato anche e soprattutto dal

questo weekend in cui andremo ad ascoltare la crema della Ramstedt Virtual 5. Ed eccoci qua in apertura di Zona Poker, The Arrogant Boy, Deep Purple. Su questi suoni, appuntamento alla prossima. A te logo da Chico Catenella.

Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas. This is the one to love you.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 10:34. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia di...
2: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Riova, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Riova offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione condizioni di licenza di talune applicazioni, la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
3: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati, 329-601-2082, oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082, oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
5: Insomma, da amici stanno a chiacchierare, uno se ne esce fuori, dicevo, perché c'è niente da fare, se vuoi arrivare in vecchiaia sano, bisogna fare una vita morigerata, non bisogna fare stravizi, non devi bere, alimentazione corretta, carne rossa non va mangiata, un altro se ne esce, ma che sta a dire? Ma mio nonno 100 anni, se beveva il whisky super invecchiato costosissimo, 4 pacchetti di sigarette al giorno, 4 volte a settimana si mangiava i crostacei, il caviale, il salmone, 3 volte a settimana a bistecca la fiorentina e una bottigliata marone. Dice, e poi ti dico, 4 volte a settimana a prostitute. L'altro gli fa, è come morto, l'avevamo dovuto ammazzare, porco Giuda consumava una cifra, ce la facevamo più a mantenere.
6: Da Merita Racciotti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
7: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
8: Sono le 10:46.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
9: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: habitación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. È di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran colpiscono obiettivi in Kuwait e Bahrain in risposta ai raid di Washington, che incidono anche sul percorso dei funerali di Ali Khamenei. La mia strategia è fare l'interesse dell'Italia. La Meloni risponde sull'inversione delle simpatie con Trump, mentre difende la necessità di intesa nella NATO. Premio Strega vince Michele Mari con i convitati di pietra e dal palco scherza sul tour segnato dalle polemiche. Tennis, giornata amara ieri per l'Italia, fuori da Wimbledon, Cobolli e Paolini.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin e per lo sport Jenny De Gaetano. All'indomani del vertice della NATO ad Ankara e di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Washington riferisce di suoi nuovi attacchi. Intanto dall'Air Force One, Trump dice di aver ricevuto una richiesta da Teheran che valuta con scetticismo. Sentiamo.
4: I primi attacchi erano stati ordinati da Donald Trump nella notte di ieri proprio mentre era in Turchia per il vertice NATO e il fuoco incrociato è tornato ad allargarsi nelle ultime ore. Colpiti altri 90 obiettivi, rivendica il comando centrale degli Stati Uniti. Raggiunti anche due ponti ferroviari, riferisce l'agenzia stampa Axios. E Teheran protesta accusando la controparte anche di voler oscurare la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco, e denuncia la morte di altre 14 persone nelle due ondate di attacchi. Definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del summit dell'alleanza e tramoniti reciproci di nuovi attacchi dall'Air Force One che lo riporta negli Stati Uniti, Trump dice di aver ricevuto una proposta dall'Iran per fermare le armi, ma di essere scettico perché non si fida. Gli alleati mi amano, ha aggiunto al rientro, dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del vertice, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Dal summit solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
3: E sull'aumento delle spese militari la premier Meloni ha detto di essere d'accordo, dichiarando di averle già innalzate al 2,8% del PIL con l'ultima finanziaria, precisando però il paletto che si valorizzi la filiera nazionale. E poi argomenta che la difesa non contempla solo le armi.
5: Perché oggi parlare di sicurezza, lo abbiamo detto in diverse occasioni, non significa solamente parlare di difesa nel senso tradizionale del termine, che pure è importante ovviamente, però significa anche parlare di protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza energetica, della cybersicurezza e quindi della sicurezza dei dati, delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni.
3: Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del Campo Largo con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso una volta al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Così Walter Lavitola, ieri ascoltato dalla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo del 2025 nei confronti del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. È suo fraterno amico ed è sconvolto dalle accuse, l'ha battuta ai giornalisti di Sergio Cola, avvocato dell'ex direttore dell'Avanti. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa di Milano. Rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata sul balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Pronostici rispettati al premio Strega, con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra, Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Sorridere non mi viene bene, ha detto dal palco, ammettendo però la soddisfazione che sentiamo qua.
0: Sono molto emozionato, sono molto contento, ringrazio tutti i lettori che mi hanno sostenuto, tutti i lettori che non mi hanno sostenuto e che comunque ho conosciuto in questo tour piuttosto impegnativo, per usare un eufemismo, e che ho conosciuto in Italia, in posti dove non sarei mai stato, credo, in vita mia, quindi sono grato alla Fondazione Bellonci per avermi dato questa opportunità.
3: Buon compleanno Lino Banfi, il popolare attore, conosciuto e amato dalle nuove generazioni nei panni di Nonno Libero, spegne oggi le candeline dei 90 anni, 60 dei quali passati nello spettacolo italiano. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome, è nato ad Andria, cresciuto a Canosa di Puglia e ha attraversato varie stagioni della comicità italiana, dalla va spettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction televisiva. Tennis, giornata amara per gli azzurri. Ieri a Wimbledon si ferma ai quarti la corsa di Flavio Cobolli, superato dalla sorpresa di Casaferri con un secco 3-7-0. Il romano comunque bissa il bel risultato dell'anno scorso a Londra, fresco per giunta dalla clamorosa finalissima a Roland Garros. Nell'amarezza del post-gara, parlando ad un collega di Super Tennis, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.
6: Abbiamo fatto un grande lavoro, stiamo facendo un grande lavoro, continuiamo così. È una partita dura da digerire, ma è comunque un torneo che ha più sapore positivo che negativo. Comunque avevo detto al team che prima di iniziare questo torneo non ero pronto a giocare, quindi ero proprio al limite delle forze e ho fatto quarti, quindi bisogna anche vedere, come dici tu, il bicchiere mezzo pieno.
3: E domani in semifinale il britannico se la vedrà con il tedesco Zverev, numero 2 del ranking, mentre il numero 1, il nostro Sinner, sarà opposto all'eterno Djokovic. Sempre ai quarti ieri la sconfitta di Jasmin Paolini, superata in 2 set dall'ucraina Kostyuk. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo, avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson, che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, il giornalista e conduttrice TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Carlos Ruiz Zafón sembra voler giocare a ping pong quando afferma che il vino rende stolto il saggio e saggio lo stolto. Per noi nessun testo croce, sempre il calvino della Torre dei Bianchi.

Crucio Marx, fermo sulle differenze determinate nei mezzi culturali. Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l'accende, vado in un'altra stanza a leggere un libro.

0: Greetings, loved one. Let's take a journey.
1: Katy Perry ha ben 6 tatuaggi. Una fragola per One of the Boys. Una scritta Jesus. Una caramella per Teenager Dream. Una scritta Segui la corrente e 2 fiori. Certo, starete puntualizzando sul fatto che i tattoo debbano essere di numero dispari. Ne avrà uno nascostitissimo? Di non pari tuttavia ai suoi singoli. Ben 5 posizioni oro consecutive. È l'unica artista donna a poterlo vantare. Come lei, soltanto Michael Jackson, che tra l'altro è uno dei grandi idoli di

Un po' per gioco, un po' per curiosità. Il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, periodo di intensi sentimenti. Toro, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Gemelli, pianeti favorevoli, tutto semplice. Cancro, armatevi di pazienza. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, momento di buone notizie per voi. Sagittario, periodo di conquiste. Capricorno, luna favorevole. Acquario, è un periodo speciale per voi. Pesci, le stelle vi sorridono. Albert Einstein, anche un ottimo dietologo, ha nessuno sensi di colpa. La struttura alare del calabrone in relazione al suo peso non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola

Mark2i invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate e

0: Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca.
1: Still on my mind, on my mind. Tell me why I... Danilo Mainardi pone un interrogativo. Quando capiremo a fatti e non a parole che le scelte esercitate contro gli animali sono anche scelte contro di noi? Il prossimo appuntamento, sempre alla stessa ora, sulla vostra radio preferita e su Facebook page 7va Wildlife. Chi se miau da Simona Mattioli.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Azione!
4: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze.
5: Intimissimi, the art of Italian lingerie.
6: Sono le 11:33.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Un'energia che contagia. Sorge ese grito che contagia.
3: Semici Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Dell'agenzia. La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Rioba, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Rioba offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
2: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star, già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati: 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
4: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
5: Da Merita Racciotti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
6: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Sfileremo ad Isola dell'Iri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Meri Tarazzotti.
6: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
7: horas e 48 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

Da un'idea di Shiko Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti nei magia mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome, Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Ekaterina.
3: By Ekaterina.
2: 16radio.it.
4: Sono le 11:59.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione, Mercurio in posizione insidiosa può farvi perdere qualche occasione. Serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore. Già in serata migliorerà il feeling con il partner. Ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili. Il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. La Luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire. Non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore. Inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa, potete vivere una giornata spensierata, ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, eccetera.

0: Ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
3: Sono le 12 e 11 minuti.
4: Music Club. Se te va. Digital Radio. Music Club. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: 2 minuti. Estate! Un libro.
20: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
21: Il GR politico dell'agenzia Dina.
22: L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita.
0: Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con i leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia, dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: So perché sto ingrassando, è colpa dello shampoo. Oggi ho notato che sull'etichetta c'è scritto per dare corpo e volume. Da domani farò il bagno con il sapone per piatti, che dice di sciogliere anche il grasso più difficile.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: la prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

di giovedì siamo già a metà. Vi sentite pronti per stare al centro nel paginone di una rivista del nostro bouquet? Avanzate candidatura sul profilo Instagram di Sia Moda Magazine. Adesso però iniziamo con Almanacca. Bentrovati in antenna da Merita Rocciatti. Il ritmo dance sotto i riflettori come chiave apripista in questo numero del centro settimana di Almanacca. Apriamo ballando questo giovedì.

Carlos Ruiz Zafón sembra voler giocare a ping pong quando afferma che il vino rende stolto il saggio e saggio lo stolto. Per noi nessun testo croce, sempre il calvino della Torre dei Bianchi.

Crucio Marx, fermo su mie differenze determinate nei mezzi culturali. Trovo che la televisione sia molto educativa. Ogni volta che qualcuno l'accende, vado in un'altra stanza a leggere un libro.

0: Greetings, loved one. Let's take a journey.
1: Katy Perry ha ben 6 tatuaggi. Una fragola per One of the Boys. Una scritta Jesus. Una caramella per Teenager Dream. Una scritta Segui la corrente e due fiori. Certo, starete puntualizzando sul fatto che i tattoo debbano essere di numero dispari. Ne avrà uno nascostitissimo? Di non pari tuttavia ai suoi singoli. Ben 5 posizioni oro consecutive. È l'unica artista donna a poterlo vantare. Come lei, soltanto Michael Jackson, che tra l'altro è uno dei grandi idoli di Katy.

un po' per gioco, un po' per curiosità, il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, periodo di intensi sentimenti. Toro, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Gemelli, pianeti favorevoli, tutto semplice. Cancro, armatevi di pazienza. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, momento di buone notizie per voi. Sagittario, periodo di conquiste. Capricorno, luna favorevole. Acquario, è un periodo speciale per voi. Pesci, le stelle vi sorridono. Albert Einstein, anche un ottimo dietologo, ha nessuno sensi di colpa. La struttura alare del calabrone in relazione al suo peso non è adatta al volo, ma lui non lo sa e voi.

che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Ancora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate e sognate.

0: Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca.
1: Still on my mind, tell me why. Danilo Mainardi pone un interrogativo. Quando capiremo a fatti e non a parole che le scelte esercitate contro gli animali sono anche scelte contro di noi? Il prossimo appuntamento, sempre alla stessa ora, sulla vostra radio preferita e su Facebook page 7va Wildlife. Kiss and Meow da Simona Mattioli.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-601-2082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
6: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 13 e 14 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Ambiente dell'agenzia Dire.
2: Ridurre la temperatura nelle città fino a oltre 4 gradi è possibile grazie a interventi di riforestazione urbana, nuove aree verdi e pavimentazioni capaci di trattenere meno calore. Lo conferma il progetto Mirificus, cioè monitoraggio degli interventi di riforestazione per l'isola di calore urbana tramite i satelliti realizzato dall'ISPRA e dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR con il sostegno dell'Agenzia Spaziale Italiana. Le simulazioni di Roma e Firenze mostrano che nelle ore più calde della giornata, tra le 9 e le 15, la differenza tra lo scenario attuale con cemento e asfalto e senza verde e quello simulato con depavimentazione verde e alberi supera i 4 gradi, mentre nell'arco delle 24 ore la riduzione resta stabile tra i 2 e i 2,2 gradi. Insomma, possiamo ridurre il caldo nelle città e sappiamo come farlo. È una prova concreta che le soluzioni esistono e svolgono più funzioni contemporaneamente, ha detto Michele Munafò, responsabile del progetto per ISPRA. Riducono, oltre alla temperatura, gli impatti dei cambiamenti climatici e i rischi per la salute, aumentando il benessere e la qualità urbana. Le emissioni globali derivanti dalla combustione di biomasse nella prima metà del 2026 sono state le più basse mai registrate per questo periodo nei 24 anni di dati sulle emissioni da incendi del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. La riduzione degli incendi stagionali nell'Africa tropicale è stata uno dei principali fattori che hanno contribuito a tale calo generale. Tuttavia, alla fine di giugno, l'attività degli incendi in Nord America e in Eurasia è aumentata rapidamente, il che significa che questo quadro positivo potrebbe cambiare in breve tempo. Le emissioni totali stimate di carbonio derivanti dalla combustione di biomasse per la prima metà dell'anno sono state di poco inferiori a 400 milioni di tonnellate. A livello continentale, i principali responsabili sono stati l'Africa e l'Asia. Entrambe le regioni hanno una lunga tradizione di ricorso agli incendi per le pratiche agricole durante la stagione secca. Scatenati principalmente da fulmini, si sono sviluppati invece grandi incendi in diverse province del Canada. L'osservatorio climatico Enea di Lampedusa ha ricevuto dalla rete europea ICOS, coordinata in Italia dalla CNR, il massimo riconoscimento europeo, la classe 1, per qualità e affidabilità dei dati atmosferici forniti. Si tratta della prima stazione scientifica italiana di questo tipo a ricevere questa certificazione, un risultato reso possibile anche grazie all'acquisizione di strumentazioni avanzate. Grazie alla sua posizione nel Mediterraneo centrale, l'osservatorio di Lampedusa rappresenta un punto privilegiato per monitorare l'evoluzione dei principali gas a effetto serra, in particolare anidride carbonica e metano, e per studiare gli scambi tra atmosfera, mare e terra, essendo l'unica stazione dell'intera rete europea a raccogliere simultaneamente informazioni relative ai tre comparti. Infatti, in aggiunta all'osservatorio atmosferico, Lampedusa ospita l'osservatorio dell'ecosistema terrestre dedicato alla misura dei flussi di CO2 tra vegetazione e atmosfera e l'osservatorio oceanografico, una boa high-tech a 5 km dalla costa, dotata di sistemi di sensoristica avanzata che rende disponibili alla comunità scientifica dati meteorologici di temperatura, pressione, salinità, pH, ma anche clorofilla e materia organica disciolta nell'acqua. Un'area protetta in fiamme per favorire gli allevatori e le loro mandrie. Su questa ipotesi, i carabinieri forestali hanno eseguito un'ordinanza di divieto di dimora contro un allevatore di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, ritenuto gravemente indiziato di incendio boschivo pluriaggravato nel Parco regionale dei Monti Picentini. I fatti contestati risalgono allo scorso febbraio, quando un vasto rogo ha devastato circa 10.000 metri quadrati di un'area boschiva. selva di elevato pregio naturalistico. L'indagine, supportata da attività portate avanti tra varie forze dell'ordine, ha accertato che si tratterebbe dell'ennesimo atto doloso con l'incendio che intendeva favorire il rinnovo artificiale più celere della vegetazione per vantaggi economici in un'area già pesantemente colpita a esclusivo beneficio delle mandrie.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Horas e 25 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
5: Paguei! Chegou a hora de louvar o 01.

0: Uma salva de palmas pra Deus aí, gente! Ó, mulher!
1: Benvenuti al talk show, Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.

0: ladies and
1: gentlemen. 7BA.FM.
2: Nel 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
2: By Caterina.
3: Sono le 13:35.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è RAM 7825. RAM 7825. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
1: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Non voglio dire niente, ma ho già detto qualcosa. Fatto sta che sono piuttosto ansioso di ascoltare.

che l'obiettivo 2026 è cercare un accerchiamento, di pizzicare almeno in telefonica Eric M, perché è una specie di primula rossa, non è facilmente prendibile e da portare al microfono, ed è difficile averlo anche in telefonica, ma riusciremo. E quindi Backseat Daydream, Nostalgic Rock Country Journey, la traccia che abbiamo

Yes, che sono tornati con l'album fresco inedito che spinge, perché potrebbe essere già in classifica, però proprio per

0: Abbiamo trasmesso RAM 7VA to 5 per 7VA e 7VA.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Colpo di scena nell'inchiesta sulla cessione di segreti alla Russia. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma. Lo comunica Tajani. Si riaccende la miccia dello stretto di Hormuz. L'Iran risponde all'attacco degli Stati Uniti. Trump passa all'entusiasmo dopo il vertice NATO. Scatta la corsa verso il mondo. Stasera Francia-Marocco, a 4 anni dalla semifinale in Qatar. E non manca qualche polemica.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, Marco Mancini, per lo sport Jenny De Gaetano. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. Lo comunica su X il ministro degli esteri Tajani. La Russia risponderà all'espulsione, dichiara già il ministero degli esteri di Mosca, citato da RIA Novosti. Intanto, con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, sono finiti ai domiciliari a Roma Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'Arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente ICE. Oltre a loro, altre 5 persone risultano indagate. Il Medio Oriente ripiomba nel

0: Conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. Intanto, dopo il vertice NATO, Trump rivendica sostegno e amore dagli alleati.
1: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei, e gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara, e il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran. Per Giornale Radio Alessandro Cisinin.
0: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. Torniamo in Italia con un incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione che si è verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri ed eli soccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana. Un 48enne è morto in seguito ad un incidente in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario cadendo a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte oggi e domani a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi, e forti disagi e ritardi si registrano in Calabria. La circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti sulla linea ferroviaria. Si ipotizza un atto doloso. Le polemiche della vigilia non hanno scalfito i pronostici del premio Strega, che ieri, per celebrare l'80° anniversario della Repubblica e della competizione, ha visto il gala di premiazione al Campidoglio di Roma. Protagonista di un caso Murgia, il vincitore con 190 voti è stato Michele Mari con I convitati di pietra di Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula di Bompiani. Dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22, l'affascinante sfida tra la Francia di Mbappé e il Marocco, unica africana superstite della stella 18enne Bouadi. Arbitra l'argentino Tello, tra qualche polemica per la nazionalità di una possibile concorrente nella finalissima. Ma sentiamo i dettagli di questa sfida che fa tornare a mente il derby che fu la semifinale in Qatar del 2022.
2: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. Casablanca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi, re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'Albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 14 e 18 minuti.
6: Music Clock.
7: Se te va.
6: Digital Radio.
7: Via.
6: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più.
3: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
4: Tengo la immagine di mia mamma ayer abbracciando.
5: Ho ancora negli occhi l'immagine di mia madre. Abbracciava un'anziana rimasta sola perché il suo unico figlio vive all'estero.
4: Su unico hijo está fuera del país.
6: Il messaggio di Reimart Yaracuy, responsabile dei progetti della Fondazione AVSI in Venezuela, arriva da Caracas. La sua è una delle tante voci che dopo il sisma raccontano il dolore ma anche la richiesta di aiuto. A dare speranza è la solidarietà mostrata da tanti venezuelani verso le persone più fragili, in difficoltà e sole. C'è poi l'aiuto prestato dall'estero, da Cuba fino agli Stati Uniti, dall'Iran fino all'Italia. 500.000 euro per i primi soccorsi coordinati dalla Caritas sono stati stanziati dalla CEI a partire dai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica.
7: Fondi che abbiamo già trasferito alla Caritas venezuelana per dare le prime risposte, come sempre andando a cercare i più poveri, quelli che più in questo momento hanno bisogno della nostra solidarietà, della nostra vicinanza, della nostra carità.
6: Donne tra mille ostacoli, dal Senegal all'Afghanistan. A indagare i loro percorsi sono le due studentesse vincitrici del premio Bianca Pomeranzi, una figura di spicco ricordata con una cerimonia nella sede dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Mawa Bamba, laureata all'Università di Torino, ha approfondito nella sua tesi il contributo delle donne all'agricoltura in Senegal.
8: Io analizzo come il lavoro delle donne all'interno dei sistemi agroalimentari sia pivotale, centrale e fondamentale.
6: Aghele Muhammadi si è concentrata invece sull'Afghanistan, il suo paese di origine. Nella tesi, discussa all'Università di Padova, ricostruisce gli spostamenti delle donne dalle loro case ai luoghi di lavoro, sotto le restrizioni imposte dal governo dei talebani.
9: Oggi vediamo in altre città, come Herat, che la situazione continua a peggiorare. Perfino donne che non lavorano, non studiano e rispettano il codice di abbigliamento imposto vengono arrestate per strada o nei bazar. Il solo fatto di trovarsi in strada è sufficiente perché vengano fermate.
6: Una barca a vela di 24 metri pronta a salpare da Licata in Sicilia per salvare ancora vite. Si tratta di un ex yacht ora adibito per la ricerca e il soccorso da volontari al lavoro con l'ONG tedesca SOS Humanity. Secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, solo dal gennaio 2026 sono annegate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo centrale almeno 1.330 persone, mai così tante nei primi mesi dell'anno dal 2014. La barca a vela è stata ribattezzata Humanity 2 durante una cerimonia nel porto di Licata.
10: Questa nave ci ricorda che le persone ordinarie possono ancora scegliere la responsabilità e la solidarietà invece dell'indifferenza.
6: Un'occasione di incontro e un laboratorio a suo modo politico. È stato questo la Spring School del progetto Generazione Partecipazione. A incontrarsi in un fine settimana romano sono stati giovani tra i 20 e i 34 anni provenienti da più regioni d'Italia. L'obiettivo è far sì che i giovani possano prendere parte per davvero alle scelte su sviluppo, sostenibilità e pace.
11: Vuol dire avere tempo di partecipare alle riunioni, vuol dire avere i documenti in anticipo sui quali si discute, vuol dire avere una voce in capitolo su tutto l'arco del processo delle politiche pubbliche.
6: Generazione Partecipazione, GEMP, è un progetto realizzato dalla Federazione FOCSIV grazie al supporto del Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.
12: Sapevate che una birra da 355 ml vi fornisce i nutrienti e l'energia necessari per affrontare altri 12 birre? Seguimi per altri consigli milionari.
13: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
13: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
14: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
15: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti, le magie al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: 7 va, Déjà Vu torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergeri Maranca.
1: Un'energia che contagia. Solte ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

0: Sono le 14 e 37 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: habitación.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Is this still the city of love? No, I don't, is it still the city of love? Okay, London, I have a question for you.

0: Notte va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione.

0: Sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. La macchina della solidarietà, la Caritas venezuelana, ha presentato un primo report sulla risposta umanitaria dopo il terremoto. 14.700 tonnellate gli aiuti ricevuti, il 61% dei quali sono già stati distribuiti. Sul piano dell'assistenza diretta, l'organizzazione ha assemblato e consegnato 8.000 kit di aiuto, 5.000 di alimenti, 3.000 di igiene e 1.000 destinati alle squadre di soccorso. Un'altra difesa è possibile, accelera la campagna di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
4: Sono 14.000 le firme già raccolte a sostegno della legge per la difesa civile non violenta, il 25% del totale che serve per depositare il testo in Parlamento. L'iniziativa della campagna Un'altra difesa è possibile è stata promossa nei mesi scorsi da Rete Pace e Disarmo, CNESC e Sbilanciamoci e prevede in particolare l'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. La legge, sottolineano i promotori, aprirebbe nuovi scenari nella concezione della sicurezza, rifiutando il modello basato in modo esclusivo sull'impiego delle armi. La raccolta firme proseguirà fino al prossimo 15 settembre.
3: Aperti per ferie, con l'arrivo di una nuova ondata di caldo, Hauser ribadisce il suo impegno a sostegno degli anziani e delle persone più fragili. In tutta Italia sedi aperte e volontari mobilitati per garantire vicinanza, ascolto e aiuti concreti proprio nei giorni più critici. Ancora stragi sul lavoro. Ieri in provincia di Rieti l'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato due vittime. Il servizio è di Federica Bartoloni.
5: Un giovane di 30 anni e sua madre sono le vittime dell'esplosione avvenuta ieri mattina nella pirotecnica Mattei, azienda reatina già teatro di una strage sul lavoro avvenuta con le stesse dinamiche nel 2023. Quel giorno a morire furono un padre e i suoi due figli, tutti dipendenti della ditta e, atroce ironia della sorte, parenti delle vittime di ieri. I titolari patteggiarono a 4 anni e l'azienda è stata dissequestrata solo un anno fa. Tra il 2020 e il 2025 una media di 4 lavoratori l'anno sono morti in incidenti legati al comparto pirotecnico.
3: Visioni periferiche. A Bitonto, in Puglia, il festival ideato e organizzato dal collettivo Keep Rolling, che vuole restituire al pubblico il valore della visione condivisa e del confronto diretto con chi il cinema lo realizza. Stasera è in programma Vermiglio di Maura Del Pero, mentre sabato il film ad animazione Scirocco e il Regno dei Venti. Un secolo in salita, lo scrittore spagnolo Ramón Usal ricostruisce in 40 episodi una storia popolare e politica del ciclismo, tra vittorie epiche e atleti eroi, tra nazionalismi e dittature. Il lettore percorre un secolo di storia seguendo le traiettorie della bicicletta e partendo dal caso Dreyfus, che contribuì alla nascita del Tour de France. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: 7 va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Aperimix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
1: 16 Radio, comunichi di più.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
3: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/altiradio.
5: Horas e 20 minutos.
0: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Grazie a tutti.

0: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 15:34.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa mia.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con i già fartati con DJ. Va.

fuori dei confini oceanici, naturalmente tutte trasmissioni in lingua italiana, perché insomma l'italiano è una delle migliori lingue al mondo, anche perché noi siamo abbastanza incapaci di condurre una trasmissione effettivamente del tutto in lingua straniera. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super puntate estive della DJ K7, come sempre decisamente di forte interesse. In realtà siamo internazionali una volta di più, perché avevamo appuntamento con Super Atuna, che torna ad essere protagonista. Sapete che periodicamente in qualche maniera ascoltiamo le sue novità, però questa volta è in partenza per il Kosovo, si troverà dall'altra parte dell'Adriatico. Sapete che noi in qualche maniera vediamo l'Adriatico, perché siamo da questa parte a est dell'Italia, da Chieti in collina si vede il mare, non siamo proprio sul mare ma siamo vicinissimi, e più o meno, se non avessimo troppa foschia, potremmo riuscire anche a vedere il Kosovo, ma non conta molto se noi vediamo oppure no, perché abbiamo un'ambasciatrice particolare che è Atuna, che porterà tutta l'energia dell'estate ABB dedicata molto all'Adriatico, ma a tutte quante le spiagge del mondo, anche perché lei il mondo lo gira in lungo e in largo tranquillamente, spesso e volentieri, quindi non ha sicuramente di questo genere di problemi. Quindi estate ABB di Atuna torna in classifica in questa versione remix 2026. Vediamo, o meglio sentiamo, se si sente il mare. Eccolo qui. E allora, in posizione 25 di questa settimana, estate ABB, un qualcosa che diventerà

Grazie a BB, abbiamo cercato disperatamente dalla regia per poterla avere in linea, poco male, magari ci farà proprio una corrispondenza dal Kosovo. Intanto incrociamo le dita perché si tratta di una bellissima competizione con tanti artisti, tutti quanti di gran valore, quindi Hatuna con Estate ABB comunque torna in classifica con questo remix 2026, molto estivo, molto fresco, perché c'è bisogno di una certa dieta ma anche di muoversi al ritmo, perché sennò che estate è senza movimento, non bisogna fare soltanto i pigri sotto l'ombrellone, ok, ogni tanto sì, sulla sdraio, pennichella, uno fa finta di leggere, in realtà sta dormendo, però poi arriva il momento musicale e ritmico, magari più nelle ore fresche, questo mi trova d'accordo, un concetto che condivido, però dobbiamo andare avanti in classifica, ci portiamo subito in zona 22 dove c'è in salita dalla 24, nuovo ingresso di 7 giorni fa, il nuovo firmato Cassango e Alejandro Garrido, AIE, posizione 22, DJ K7 tutti i giorni on air su oltre 80 alte radio.

0: il sole e la luna, mancano le stelle? Assolutamente no, l'abbiamo già ascoltata in disco, Atuna è tornata, siamo riusciti a rintracciarla, abbiamo anche le stelle, abbiamo anche la stella Atuna, lo abbiamo detto, si sposterà in Kosovo, mi ha detto Chico guarda che sono incasinata, non so se riusciamo, invece eccoci qua che l'abbiamo riagganciata. E allora c'è, pronto Atuna?
1: Sì, pronto, siamo pronto, sì, ciao.
0: Tu devi essere pronta col trolley, con le ruote giganti da fuori strada, perché possibilmente, sì. Possibilmente anche galleggianti, perché devi attraversare il mare Adriatico e arrivare dall'altra parte, in Kosovo.
1: È vero.
0: Grande competizione, però grandi possibilità di vittoria, o comunque di piazzarti, comunque farai sentire questa incantevole estate
1: va
0: a BB.
1: Va bene.
0: Che davvero sta andando forte e quindi ci accompagnerà un po' per tutta l'estate, già in classifica è segnalata, arrivano già i pollicioni, le freccette, i commenti, e quindi davvero è andata forte. La riacceniamo un po' e ti lasciamo in pace, perché sapevo che devi partire. Però grazie per aver accettato il nostro invito, Atuna, ok?
1: Ok, ciao,
0: grazie. Buon viaggio, incrociamo le dita per te, ciao, alla prossima estate.
1: Alla prossima.

dubbi, Caterina DJ, ma ci prende tutti in giro, perché chi è che non vorrebbe Caterina? Ai se te pego, io rispondo al suo inglese, sicuramente in portoghese, se la prendo, se la prendo. Ma è particolarmente imprendibile, perché in giro tra i suoi impegni nella categoria bikini di bodybuilding, quindi ragazze bellissime, avrà filo da torcere, ma siccome lei è incantevole, incrociamo le dita per lei, sicuramente andrà tutto quanto alla grande, ma è anche richiesta perché i suoi piatti della console girano ancora più vorticosi, già che siamo in piena estate, quindi aumentano le richieste, va in su e in giù, a destra e a sinistra per tutta l'Italia, ma come sapete ha anche puntate all'estero, decisamente. Questa comunque è Do You Want Me, che guadagna ancora 3 posizioni, dalla numero 16 va alla 13ª piazza. Ci spostiamo adesso un po' più avanti e alla 10ª Camel Fat con Josh Gigante in featuring c'è Chiuda, questa è So Good.

ascoltare questo come primo disco. Intanto però dobbiamo chiudere questa settimana, questa puntata, scusate, infrasettimanale, perché siamo veramente bollitissimi, ma soprattutto siamo fuori orario quasi. Giusto il tempo di ascoltare l'apertura di Zona Poker, ancora David Guetta, questa volta con...

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
5: Diletta! E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
6: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
5: È Power, impossibile resistergli.
4: Power.
7: Sono le 16:13.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
18: Palazzo Lanfranchi dei Musei Nazionali di Matera dal 7 luglio all'8 novembre accoglie Mimmo Iodice, Mediterraneo. In mostra sono esposte 83 opere fotografiche, di cui 68 stampe vintage ai sali d'argento su carta baritata con viraggio al selenio, realizzate dall'artista stesso tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 e appartenenti alla celebre serie Mediterraneo. Completano e integrano l'esposizione 5 opere di grande formato della serie Danzatrici e a un'appendice di 10 opere vintage e moderne dedicata alle ricerche più recenti di Mimmo Iodice. Dopo la tappa italiana, la mostra approderà al Sendar Modern di Teutani in Marocco. Dal 6 al 24 luglio al Teatro Vascello di Roma torna il Fringe, il festival performance dal vivo più importante al mondo. Nato a Edimburgo nel 1947, oggi il movimento Fringe conta oltre 250 festival annuali che si svolgono in tutto il mondo, dall'Australia e Stati Uniti all'Asia e all'Europa, celebrando la creatività e la libertà artistica senza confini. Da 14 edizioni il Fringe Roma Festival si unisce a questa tradizione, portando il teatro indipendente a Roma e dando voce a performance audaci e originali. Quest'anno sono stati selezionati 2 progetti per la stand-up comedy e 15 per la selezione teatro, tra cui Il corpo di Matteotti, Expose Me e The Kisser, Divoratrice di bocche. Si chiama Astratto Organico la mostra ospitata al Museo Gigi Guadagnucci di Massa in occasione del 40° anniversario della scomparsa dello scultore Henry Moore. Il progetto, che esporrà le sue opere con quelle di Agustin Cardenà, Antoine Pochet, Alberto Viani, Alicia Penalba e Maria Papa Rostocca, aprirà venerdì 31 luglio e rimarrà accessibile fino al 7 ottobre. L'esposizione si sviluppa attraverso 33 opere, di cui 4 inedite, dei 6 scultori di fama internazionale. Il rapporto tra forma e spazio viene raccontato come nucleo poetico della scultura di matrice astratto organica del secondo dopoguerra e nella creazione di un'esperienza che sia in grado di mettere in dialogo artisti di origini e culture diverse. Quale relazione profonda unisce due artisti apparentemente lontanissimi per linguaggio, sensibilità e visione? Lo racconta la mostra Guidi Tancredi, un nodo invisibile, allestita fino al 27 settembre al CIAC, Centro Italiano Arte Contemporanea di Foligno. L'esposizione approfondisce il rapporto tra due figure fondamentali della cultura italiana del Novecento, in un confronto serrato tra due differenti idee di pittura e di realtà. Il percorso si snoda attraverso oltre 70 opere che mettono a confronto i capolavori del lungo percorso creativo di Virgilio Guidi, privilegiando gli anni 20 e 30 con le opere più intense e radicali di Tancredi Parmeggiani, realizzate tra gli anni 50 e 60.
12: Quando pensate che sia tutto finito e vedete solo il buio e tutti intorno a voi si allontanano da voi, uscite dal cinema e il film è finito. Seguimi per altri consigli milionari.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 16:34.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

Ciao a tutti da Simona Mattioli dalla redazione di 7va Wildlife. E Barry Ride, che osserva: non si possiede mai un gatto, semmai si è ammessi alla sua vita, il che è

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mattioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082 oppure 320-70-77-483. New Garden. Total focus on you.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, Sette Va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
4: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: A una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Hai sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Luca!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty in La Selva di Sora significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce,

0: attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla autostrada A19 Palermo-Catania è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Caltanissetta-Imera in entrambe le direzioni in provincia di Caltanissetta. Sulla autostrada A29 DIR Alcamo-Trapani è attiva una riduzione di carreggiata di 700 metri circa in entrambe le direzioni all'altezza dello svincolo di Fulgatore in provincia di Trapani. Sulla strada statale 194 Ragusana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Giarratana e di Ragusa Ibla in provincia di Ragusa. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il GR volontariato dell'agenzia Dire.
2: 27 persone in fuga da conflitti e violenze in Sudan e in Somalia sono giunte in Italia grazie ai corridoi umanitari, un'iniziativa frutto di un'intesa tra la comunità di Sant'Egidio, la CEI e i ministeri dell'interno e degli esteri. I nuovi arrivati troveranno ospitalità in Campania, Basilicata ed Emilia-Romagna.
3: Si tratta di nuclei familiari che hanno tanto sofferto a causa della guerra. I sudanesi vengono dalla capitale Khartoum, stremata da 3 anni di guerra civile, che ha provocato la più grave crisi umanitaria al mondo con 12 milioni di rifugiati. I somali sono ostaggio delle milizie islamiste di Al-Shabaab.
2: Dal 2016 i corridoi umanitari hanno permesso l'arrivo in sicurezza di oltre 7.600 persone. L'iniziativa è possibile anche grazie a cittadini che hanno offerto le loro case e il loro impegno in modo gratuito. Fondamentali i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di umanità che è compatibile con il 5x1000. La striscia di Gaza resta ancora isolata dal mondo, lo dimostrano le difficoltà nel far arrivare aiuti e beni di prima necessità alle oltre 1 milione di persone sfollate, ospitate in circa 1.600 campi di fortuna. A raccontare la situazione sono anche i cooperanti dell'ONG italiana Emergency, che richiamano l'attenzione sulla carenza d'acqua, sull'igiene inadeguata e più in generale sull'insufficienza degli aiuti umanitari.
4: Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno.
2: Riaprono le cliniche veterinarie nell'Afar, un'area del nord dell'Etiopia investita dal conflitto che dal 2020 ha avuto come epicentro la vicina regione del Tigray. Gli aggiornamenti sono condivisi da Teshegher Ayaleu, coordinatore di Il Via, ONG piemontese al fianco di comunità dedite alla pastorizia, finite in difficoltà a causa delle violenze.
5: In order to at least provide the support.
6: Forniamo trattamenti veterinari tramite voucher e nel complesso abbiamo raggiunto 2.660 persone provenienti dalle comunità più vulnerabili. Abbiamo fornito anche attrezzature e kit a 8 cliniche che erano chiuse a causa dei conflitti. Questo permette alle cliniche di essere operative in modo da garantire i servizi per il bestiame della comunità.
2: La Via è al lavoro insieme all'ONG Coopi grazie ai fondi della cooperazione italiana. Uno degli impegni è garantire capitali di base agli sfollati perché possano riavviare le attività di allevamento dopo aver perso sia la casa sia il bestiame. Reggio Emilia si candida a diventare la capitale europea del volontariato per il 2028. In corsa ci sono anche la città spagnola di Lleida, la danese Odder e la ceca Alzen. Tra i sostenitori del progetto di Reggio Emilia, intervenuto durante un incontro al Parlamento europeo, c'è l'artista emiliano Alessandro Bergonzoni.
7: Credo che ci siano i volontari e gli obbligati. Io vorrei far parte dei volontari, mai degli obbligati. Il volontariato è chiunque di noi sarebbe volontario, è che ci si pone alle volte non in disposizione e questo a me dispiace. Il volontariato è capolavorare, cioè lavorare in un certo modo, lavorare ad arte.
2: A Reggio Emilia sono registrate 400 organizzazioni del terzo settore e sono operativi 27.000 volontari, uno ogni 6 abitanti.
8: Siete Va Latino presenta.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati, 329-601-2082, oppure 320-70-77-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082, oppure 320-70-77-483. New Garden. Total focus on you.
3: Sono le 17.55 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
5: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
6: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è Ram 7 Vachu 5. Ram 7 Vachu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Lucette tutte accese, ogni LED un emittente, ne sono oltre 80, ma di tanto, di qualche decina, però noi continuiamo a dire oltre 80 perché ormai siamo legati a questo numero e non vogliamo più cambiarlo. Pigrizia. Pigrizia assoluto, se no mettiti a rifare tutte le grafiche, tutto quanto. E vabbè, i mondiali ci hanno portato il sodalizio Italia-Brasile.

si manda in onda anche a Rio de Janeiro, e quindi cosa dire, grazie, obrigadão, come si usa ultimamente da quelle parti. Ci spostiamo in zona 21, dove c'è la 24 di 7 giorni fa. Piper, bonus track.

dati 3 gradini ed ecco qua la posizione 21 agguantata. Al 18 resiste ancora Linda Ronstadt con The Early Years, una sorta di cofanetto preziosissimo che non poteva non

Grazie Vita, grosso personaggio con questo pezzo davvero magistrale e un testo che commuove ogni volta. Più 3 sul rullino di marcia e posizione numero 6 conquistata. In attivo di un gradino Ivan Allen raggiungono il podio da 51.50 in Expanded Edition. Naturalmente di ogni traccia anche un prezioso documento live per un super doppio. The Walk Is In non poteva quindi mancare. E su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto. A te logo da Chico Catenacci. Ciao!

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/altiradio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
4: Il GR politico dell'agenzia DIA.
5: I pensionati in Italia sono oltre 16 milioni, di cui 8 milioni uomini e 8,4 milioni donne, con un importo lordo medio mensile di 1.885 euro. È quanto emerge dal rapporto annuale INPS presentato a Montecitorio. Rilevante la differenza tra quanto percepiscono gli uomini e le donne, che penalizzate da carriere contributive e da retribuzioni inferiori ricevono il 24,6% in meno. Il presidente Gabriele Fava osserva che tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%. Oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Noi apriamo il nostro tesseramento a tutti coloro che vogliono costruire una grande opportunità politica al centro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani presentando nella sede di Forza Italia la nuova tessera 2026, nell'ambito della campagna adesione del Movimento Azzurro che l'anno scorso ha toccato il record di 250.000 iscritti. Le nostre porte sono spalancate, ha aggiunto il vice premier. Vogliamo essere il centro di gravità permanente della politica italiana. Il leader di Forza Italia attacca il centro-sinistra che ieri ha lanciato a Napoli il primo appuntamento unitario. È un'opposizione solo di sinistra, dice Tajani, da campo largo a campo stretto. Estendere la ZES anche al nord. Questo prevede la proposta di legge della Lega con uno stanziamento di 3 miliardi per garantire le agevolazioni previste dalla misura anche alle aree transfrontaliere. Matteo Salvini sottolinea che la zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte. Ci sono zone di confine al nord dove competere è complicato. Tagliare la burocrazia, dare crediti di imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale. Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. La temperatura media è di 20,74 gradi centigradi, ben 3 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020 e del precedente record del giugno 2025. L'ondata di caldo ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati al caldo. Caldo estremo e secchezza del suolo hanno aggravato le condizioni di siccità e hanno contribuito agli incendi boschivi.

0: In questi tempi di profonda modernità e consapevolezza del fatto che non siamo soli nell'universo, e grazie all'ultima rivelazione di Steven Spielberg con la pellicola Disclosure Day, la nostra redazione riceve quotidianamente segnalazioni di avvistamenti UFO, o come vengono definiti oggi WAP, acronimo inglese di Fenomeno Aereo Non Identificato. Va da sé dunque che non ci crei più stupore leggere messaggi di questo tenore. Vendo UFO anno 2019, modello Area 51, 135.000 anni luce percorsi, 37 velocità, la retro ha un piccolo difetto, combustibile inesauribile, GPS di tutta la galassia incluso, trattative riservate.
1: Alberto De Gennaro. Alberto De Gennaro presenta Remember.

Molti ascoltatori, incontrandomi per strada, chiedono la mia opinione sul tema più discusso a livello globale. E non si tratta delle guerre che infiammano il pianeta e neppure della crisi o delle malattie difficili da debellare. Vogliono sapere se io credo ai grigi, se esistono davvero. Ma la vera domanda è: uno che lavora gomito a gomito con Maurillo, detto l'insettoide, con il conte Max, alias il rettiliano, e con la regista Margherita, simile pleiadiana, come dubitare della possibile esistenza di altre forme di vita estranee alla Terra? Future.

Sento che l'atmosfera si sta scaldando dopo i Rockets e le loro canzoni cosmiche come Future Game, brano composto nel 1982 e ispirato all'UFO Crash del 1947, detto anche Incidente di Roswell, Nuovo Messico. A proposito di New Mexico, lui non è alieno, ma è indubbiamente bravissimo.

Ma di che ci lamentiamo? Bella gente stralunata! Abbiamo i visitatori dello spazio che incrementano con la loro presenza le risorse della rotondeggiante palla in cui viviamo. Se poi uno sta lì a spaccare il capello in due dicendo che loro non hanno fattezze umane, beh, o è un parrucchiere oppure un detrattore scettico sostenitore che al mondo esiste una sola razza, i trampiani.

la regista Margherita mi dice nel backstage: ma credere agli alieni è da pazzi, cioè immaginare omini filiformi, assessuati e di piccola statura non si può sentire. Se proprio dobbiamo crederci, almeno vediamoli, che so, in un'ottica nordica, alti, biondi, con lunghe chiome e fisicamente in possesso di tartaruga. Anch'io ce l'avevo la tartaruga. Poi è venuto a cena il collega Maurillo e ci siamo fatti un brodino, convinti dalle galline, un brodo di testuggine.

Milioni di persone, scettici o credenti, continuano a discutere ponendosi una domanda che rifiuta di scomparire, mantenendo un mistero irrisolto. Ma chi è quel conduttore radiofonico che attrae come un magnete, scioccando con una trasmissione che attira l'attenzione di giovani e boomer? Finalmente molti si sono avvicinati alla verità, sintonizzandosi su questa piattaforma radiofonica, e la gente ora, tra pettegolezzi e immaginazione selvaggia, ha capito che la loro ansia, lo stress, la tristezza si combattono con Remember.

Gennaro, ma chi te ci ha mannato oggi qui? Questi convenevoli del direttore artistico che, entrando in studio, ha cercato di portar via il microfono senza riuscirci, in quanto saldato con due bulloni all'asta che lo sostiene. E comunque mi avvalgo della facoltà di non rispondergli. Carpe diem, direbbe un pescatore.

0: Dopo quella proposta estasiante di Christina Aguilera è giunto il momento di presentare una voce che non arriva da un'epoca, arriva da più lontano, e ascoltarla metti i brividi per la classe con la quale viene proposta, creando una vera magia avvenuta in Italia più di 45 anni fa, in un venerdì 27 giugno del 1980 a Milano, dove si tenne un suo concerto. Ricordate la moneta del vecchio conio? Il biglietto costava allora 4.500 lire per Bob Marley.
1: Remember la musica, wonder mansionale dei ricordi.

c'è il carabiniere che gli fa il collega, dice: oh, ma ieri sono andato a fare un giro al centro, c'era il negozio di scarpe, sai, questi di lusso, no? C'erano le scarpe di coccodrillo. Dice: beh, oh, ma costano un'enorme idea. Dice: e allora che fa, che te vuoi comprare? No, ma stavo a pensare, no? Andiamo lì a più a noi sti cazzo di coccodrilli, svoltiamo. Dice: vabbè, andiamo, organizzano sto viaggio mio. Con sta barca, insomma, vennevano sti coccodrilli, vengono il coccodrillo, lo portano sopra, lo guardano, lo girano, lo ributtano nell'acqua. Dopo un po' ne trovano un altro, chiappano sto coccodrillo, lo mettono sulla barca, lo girano, lo guardano, lo ributtano nell'acqua. E va avanti così la storia. A fine giornata ne avevano presi 20, 22, a un certo punto piano l'ultimo, piano questo qui, lo mettono sopra, quello gli fa all'altro, dice: oh, questo è l'ultimo, se c'è le scarpe basta, sa a Napoli.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Sono le 19 e 13 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Station.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ogni storia ha un inizio e una fine, ma certe canzoni sembrano create per perdurare nel tempo, anche se lei è scomparsa prematuramente. Sicuramente troppo presto, in quanto avrebbe potuto regalare ancora molte emozioni in musica. Amy Winehouse.

ci sono canzoni che non raccontano solo una storia, motivi che non chiedono spazio, lo trovano da soli nel punto esatto in cui il cuore si sente compreso. Aretha Franklin.

Noi intellettuali sappiamo che è il magnesio a contribuire al normale metabolismo energetico che rafforza la funzione muscolare, soprattutto in estate. Ma vogliamo provare un'alternativa naturale al 100% per raggiungere l'obiettivo di rendervi oltremodo ancora più carichi, basato sul concetto che gli anni 80 non sono destinati a sparire, rimanendo immortali e carismatici. Lui è Gazebo.

Molti all'epoca lo chiamavano gazebo o gazebo. Se a casa vostra non avete in giardino un gazebo, ve lo abbiamo regalato noi in 4 minuti d'ascolto di uno dei suoi più celebri motivi. Ma il suono dell'estate legato ai ricordi ci invita all'esordio dei Pet Shop Boys al Festival Bar del 1987 all'Arena di Verona, acclamati con questa canzone alquanto easy.

Quando partono certe note, noi degli anni 70-90 le riconosciamo subito perché sono canzoni che hanno accompagnato la nostra storia e quella di intere generazioni, momenti fatti di emozioni, hit internazionali e ricordi senza tempo di personaggi con alle spalle una carriera piena di successi.

Se si potesse di volta ritornare indietro anche di poche ore, le nostre vite potrebbero riservare dei futuri diversi a seconda delle nostre scelte. Lo so, è una teoria affascinante da universi paralleli, però pensateci, è più facile conquistare una donna con un motivo di Lionel Richie oppure con Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses? Ditecelo!

Musica cruda, aggressiva e travolgente, quella sin qui proposta dal 1987, che ha definito l'hard rock da riff graffiante ed energia pura. Però, torno a rifarvi la domanda di poc'anzi: conquisterete il cuore di una lei con brani condivisi con chi amate che possano rendere un ricordo indimenticabile grazie a dei classici degli anni 80, oppure no?

0: Man at Work, gli uomini al lavoro dal 1981 con uno dei più grandi successi della formazione australiana e un classico pop rock con venature reggae, accompagnate da un tocco delicato di flauto percepito all'inizio del motivo sin qui ascoltato, dall'album Business as Usual. Ancora terra dei canguri ora e precisamente Brisbane con i The Saints di Security.
1: You Listen Remember with Alberto De Gennaro.
2: Sono le 19:45.
3: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Viaggio musicale di oggi continua con un pit stop al 1977, quando un gruppo rock britannico diede il via ad una carriera che avrebbe segnato un'epoca grazie al virtuosismo di Mark e David Knopfler, i quali fondarono i Dire Straits, imponendosi in breve nel panorama musicale di quell'epoca.

Non ci sono restyling in pezzi di storia musicale che non ha bisogno di essere coverizzata, come nel caso della band sin qui proposta. Ma se c'è uno spazio itinerante dove è possibile scoprire artisti ed idee indipendenti e con canzoni create al fine di far confluire musica da salotto, perché allora non approfittare della formazione inglese degli Incognito, capaci di riarrangiare a modo loro i mitici Heart, Wind & Fire di That's the Way of the World.

Arricchito dalle voci di Charlene Henderson e Maisa Luck, incluse nella formazione degli Incognito per rendere omaggio alla band di Morris White e in particolare atta a rilassare tutti voi all'ascolto con un groove dal tipico sapore soul jazz che sicuramente ha creato un flashback di velato romanticismo.

Una delle canzoni più romantiche della KC, a differenza dei successi ballerini della band, quella del 1980, e sembra addentrarci in un clima di addio e di paura di perdere qualcuno d'amato. Per questo la richiesta era quella di restare, please don't go, per favore non andare. E infatti la musica parla di sensazioni trovate accanto ad una persona speciale. Heaven di Bryan Adams non a caso dice: amore, sei tutto ciò che desidero.

prodotta da Bernard Edwards e Nile Rodgers, ovvero gli Chic, fluttuando tra fantasia cosmica e desiderio emotivo di Spacer, pezzo cantato da lei e coreografato con tre ballerini, i Devotion.

Forse non vi ho mai citato quel quanto mai oltraggioso outfit che tra gli anni 70 e 90 veniva mostrato dalla coreografia sbarcata anche in Italia attraverso l'eccentricità di chi assurse all'attenzione mediatica attraverso look stravaganti basati su eccessi glamour, ombretti sgargianti, sopracciglia definite, labbra disegnate e gote arrossate. Vi ricorda qualcuno? Un aiutino, Boy George, l'uomo dal make-up di stile androgino.

Il nostro viaggio da pirati attraversando gli oceani delle narrazioni discografiche dedicate ai decenni 70-90 continua nella splendida cornice radiofonica di questa emittente. E se anche voi ora, come me, silenziate il rumore di ciò che vi circonda, indossando un paio di cuffie, alzate il volume e godetevi il ridondante ritmo del retro anni 90.

Era l'Europop direttamente dalla Svezia, Göteborg, con il terzetto Ace of Base, e qui era racchiuso il sound di Life is a Flower, che rese popolare il motivo, ma non il solo, con oltre 50 milioni di copie vendute e 3 candidature ai Grammy Awards.

0: Sono le 20 e 17 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: State ascoltando Remember.
2: Remember.
1: Con Alberto De Gennaro.

L'onda sonora continua in quella voragine di decadi trattate da remember, ad inghiottire generi, cantanti e band, e dopo le Spice Girls noi scivoliamo a ritroso e in un istante tutto cambia, l'atmosfera diventa rarefatta e le prossime armonie sonore sono quelle di uno spartito dei Chicago. Everybody.

Correva l'anno 1990 e in quello spazio temporale scoprimmo tutti una canzone talmente fluida che ci faceva venire la voglia di ballare appena partiva la prima nota. Peccato che nel suo percorso artistico non ci sia stata continuità, poiché il 4 maggio del 2021, all'età di soli 59 anni, una grave malattia ne decretò la morte. Noi lo ricordiamo come musicista, modello e cantante, lanciato nello Star System da Madonna, Nick Kamen. I

Nel virtuale jukebox della memoria compio di tanto in tanto una scelta personale, in qualche modo autoritaria, selezionando una proposta al di fuori da quella scaletta redazionale visionata dal nostro direttore artistico. Insomma, una sorta di giorno dell'indipendenza. Ecco una voce che, come una lama tagliente, entra nei pergugi dei vostri padiglioni acustici attraverso un'impercettibile domanda: perché? Annie Lennox, why?

Una star del pop e musa ispiratrice di intuizioni artistiche del suo compagno di cordata Dave Stewart, ovvero il duo scozzese Eurythmics, lungo le tappe fondamentali di una carriera evolutiva iniziata nel 1980, ma oggi ascoltata con il primo singolo da solista pubblicato nel 1992 da Annie Lennox.

In questo parterre di pregiatissimi autori non poteva certo mancare la potenzialità e il dinamismo di un 14° album in studio a cura dei Genesis e ultimo con la presenza di Phil Collins in formazione. E così We Can Dance è entrato a far parte della nostra scaletta.

Nella magica atmosfera londinese, le sfumature della prossima selezione ci avvicinano alla sequenza finale che ci porterà ad una pausa brevissima, poiché Remember si riascolterà in replica su numerose emittenti che vi segnalo come sempre sul mio profilo Facebook. L'importante è seguirlo.

come vi ho detto prima, che ne dite? Stabiliamo un contatto anche la prossima settimana? Se l'intreccio artistico della playlist è risultato di vostro gradimento, apriremo le porte al pubblico alla stessa ora tra 7 giorni, consacrando i grandi big internazionali pronti a regalarci nuove emozioni attraverso la loro discografia. Ora però è il momento di volare in redazione a preparare una nuova avventura sulla scala delle 7 note. In redazione hanno contribuito alla performance la regista Margherita, il creatore della playlist Conte Max, l'autore Maurillo e la voce narrante di Alberto De Gennaro. Oh, mi raccomando, andate piano nel viaggio verso le località turistiche, ma non lesinate con il volume dei suoni.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Sono le 20 e 48 minuti.
2: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Sweat.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Insomma, ci sta la famigerata banda del buco che tenta il colpo dentro una banca passando per aree fognaria. Insomma, rimedia nelle cartine, questi a un certo punto fanno sto buco, ma invece di trovarsi dentro il cavò, si trovano dentro una stanza piena di frigoriferi, con dentro tutti i vasetti di yogurt. Diciamo, che cazzo famo? Cioè, beh, mo aspettiamo che vi è qualcuno, con le armi se fanno accompagnare dentro il cavò. E intanto se mangiano qualche vasetto di yogurt, no? A un certo punto sentono rumore, entra una guardia giurata, questi subito col fucile. Au, portaci la stanza di i sordi! Questo si guarda, i sordi, ma questa è la banca dello sperma!

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
5: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
6: Sono le 20 e 56 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

È ora di cena. Sette Vapori Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30. A presto da Paolo Marchiò.

0: anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
2: Sono le 21 e 27 minuti.
3: Music Clock.
4: Se te va. Digital Radio.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono scoperte che cambiano tutto ciò che credevamo di sapere. Oggetti impossibili nei posti sbagliati, mappe che non dovrebbero esistere, conoscenze che appartengono a un'epoca che non le possedeva. Ben trovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le pagine. Se anche tu scrivi thriller che mescolano storia e mistero, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Eccoci intanto con il nuovo adrenalinico romanzo di un autore da 3,5 milioni di copie vendute in Italia. Lui è Glenn Cooper. Il titolo del libro è Le chiavi del cosmo. Andiamo subito nella storia. Archeologo di fama, abituato ad affrontare ogni sfida con rigore accademico, David Burke non è nuovo ai misteri. Eppure lì, in un cunicolo mai esplorato di Derinkuyu, la leggendaria città sotterranea del cuore della Cappadocia, in cui nessuno metteva piedi da oltre 2000 anni, c'è qualcosa che sfugge a ogni logica. Tra la polvere giace infatti un congegno di bronzo, sul quale è incisa una mappa del mondo in cui compaiono tutti i continenti e gli oceani, anche quelli allora sconosciuti. Per risolvere quell'enigma, David dovrà abbandonare tutte le sue certezze e intraprendere un viaggio che lo porterà dalla Turchia alla Grecia, dall'Inghilterra alla Germania, seguendo gli indizi lasciati dalle persone che nei secoli hanno custodito quel segreto. Perché ci sono oggetti troppo pericolosi per essere usati. Oggetti così potenti da racchiudere in sé passato, presente e futuro. Perché forse la nostra storia è già stata scritta. E chi troverà le chiavi leggerà il nostro destino. Le chiavi del cosmo di Glenn Cooper, Edizioni Nord.
3: GRS, giornale radio sociale.
4: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. La macchina della solidarietà, la Caritas venezuelana, ha presentato un primo report sulla risposta umanitaria dopo il terremoto. 14.700 tonnellate gli aiuti ricevuti, il 61% dei quali sono già stati distribuiti. Sul piano dell'assistenza diretta, l'organizzazione ha assemblato e consegnato 8.000 kit di aiuto, 5.000 di alimenti, 3.000 di igiene e 1.000 destinati alle squadre di soccorso. Un'altra difesa è possibile, accelera la campagna di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare. Il servizio è di Giovanna Carnevale.
5: Sono 14.000 le firme già raccolte a sostegno della legge per la difesa civile non violenta, il 25% del totale che serve per depositare il testo in Parlamento. L'iniziativa della campagna Un'altra difesa è possibile è stata promossa nei mesi scorsi da Rete Pace e Disarmo, CNESC e Sbilanciamoci e prevede in particolare l'istituzione di un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. La legge, sottolineano i promotori, aprirebbe nuovi scenari nella concezione della sicurezza, rifiutando il modello basato in modo esclusivo sull'impiego delle armi. La raccolta firme proseguirà fino al prossimo 15 settembre.
4: Aperti per ferie, con l'arrivo di una nuova ondata di caldo, Hauser ribadisce il suo impegno a sostegno degli anziani e delle persone più fragili. In tutta Italia sedi aperte e volontari mobilitati per garantire vicinanza, ascolto e aiuti concreti proprio nei giorni più critici. Ancora stragi sul lavoro. Ieri in provincia di Rieti l'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato 2 vittime. Il servizio è di Federica Bartoloni.
6: Un giovane di 30 anni e sua madre sono le vittime dell'esplosione avvenuta ieri mattina nella pirotecnica Mattei, azienda reatina già teatro di una strage sul lavoro avvenuta con le stesse dinamiche nel 2023. Quel giorno a morire furono un padre e i suoi 2 figli, tutti dipendenti della ditta e, atroce ironia della sorte, parenti delle vittime di ieri. I titolari patteggiarono a 4 anni e l'azienda è stata dissequestrata solo un anno fa. Tra il 2020 e il 2025 una media di 4 lavoratori l'anno sono morti in incidenti legati al comparto pirotecnico.
4: Visioni periferiche. A Bitonto, in Puglia, il festival ideato e organizzato dal collettivo Keep Rolling, che vuole restituire al pubblico il valore della visione condivisa e del confronto diretto con chi il cinema lo realizza. Stasera in programma Vermiglio di Maura Del Pero, mentre sabato il film d'animazione Scirocco e il Regno dei Venti. Un secolo in salita, lo scrittore spagnolo Ramón Usal ricostruisce in 40 episodi una storia popolare e politica del ciclismo, tra vittorie epiche e atleti eroi, tra nazionalismi e dittature. Il lettore percorre un secolo di storia seguendo le traiettorie della bicicletta e partendo dal caso Dreyfus, che contribuì alla nascita del Tour de France. E con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della

0: sexy star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati, 329-601-2082, oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-601-2082, oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/altiradio.
4: Uma hora e 40 minutos.
5: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
6: E aí, minha gata, como é que tá meu espanho?
7: Tá bonito, tá de G10.

0: sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Mattioli.
1: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botti di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
2: Sono le 21 e 50 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Leo Tenneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
5: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita. Fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ va.

dalla nostra playlist a 25 zone, la più amata dagli intenditori della dance, dai frequentatori delle piste. In questo periodo naturalmente sono tantissime quelle all'aperto. Stiamo parlando di DJ K7, targato ovviamente 7va, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm per l'appunto. Appunto per l'appunto, non tanto così, però basta chiacchiere, perché dobbiamo subito andare ad ascoltare la new entry zona 24, e allora John Summit.

Ci spostiamo subito in posizione numero 15, perché questa è la DJ K7, 25 tracce da ascoltare dal lunedì al venerdì, aggiornamenti da 8 tracce, prepariamo in effetti che cosa? L'appuntamento di weekend, perché non ci fermiamo mai, anzi.

che conquistano altri due livelli e dalla quattordicesima, dove erano, raggiungono la 12. Ed eccoci adesso invece in posizione numero 9, perché questa è la sintesi.

Che quanto originalità hanno davvero fatto centro Tame Impala e Jenny. E allora Jenny ha curato anche

epoca e appunto periodicamente, come dicevamo prima, viene sempre rispolverato, e quest'anno ha una versione che suona così come l'abbiamo ascoltata. Lady Gaga con The Sea per chiudere, Bandiera a scacchi sulle note di Runaway.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7va.fm/Alti Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 24 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: IGR Mondo High Tech dell'agenzia di...
2: La difesa delle coltivazioni dagli effetti dei cambiamenti climatici, tra caldo record ed eventi estremi, passa sempre più dalla digitalizzazione delle campagne, con 8 aziende agricole su 10 che sono pronte a investire in tecnologie capaci di ridurre il consumo di acqua, energia e fertilizzanti, monitorare lo stato di salute delle coltivazioni con dati su previsioni meteo e temperature, fertilità dei terreni e stress idrico, sviluppare varietà più resistenti con le tecniche di evoluzione assistita. È quanto emerge da un'analisi del primo censimento europeo sulla maturità digitale delle aziende agricole effettuato da Coldiretti. Complessivamente gli investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 valgono circa 2,5 miliardi di euro, secondo Smart Agrifood. Attualmente le aree agricole che impiegano strumenti avanzati coprono oltre 1 milione di ettari, pari al 9,5% del totale, un trend che necessita però di un avanzamento nella copertura digitale delle aree rurali. Enea ha realizzato un innovativo impianto geotermico per la climatizzazione sostenibile degli edifici presso il Centro Ricerche Casaccia alle Porte di Roma. L'impianto combina l'utilizzo del calore del sottosuolo con una pompa di ultima generazione, in grado di sfruttare sia l'aria che il terreno come sorgente termica. Il calore, naturalmente presente nel sottosuolo a temperature relativamente basse sotto i 90 gradi, viene sfruttato attraverso 4 pozzi a diverse profondità, dotati di sondi geotermiche e sensori in fibra ottica. Nei periodi di richiesta di riscaldamento o raffrescamento, la stabilità termica della sorgente o del pozzo di calore è fondamentale per garantire efficienze elevate delle pompe di calore. Infatti, a differenza di altre fonti di energia rinnovabile che dipendono da condizioni meteorologiche variabili, la geotermia offre una continuità che la rende ideale per garantire una fornitura stabile e continua di energia. La United Kingdom Atomic Energy Authority, UK AEA ed Eni hanno costituito una joint venture per fornire know-how e competenze al settore dell'energia da fusione. La società, che prende il nome di Riova, nata nel Regno Unito, unisce le competenze tecniche e industriali di entrambi i partner per fornire consulenza specialistica e servizi operativi all'industria della fusione, in crescita a livello globale. Riova offre servizi lungo tutto il ciclo di vita del combustibile, dagli studi di fattibilità nelle fasi iniziali fino all'implementazione e al supporto operativo. Deuterio e trizio sono combustibili comunemente utilizzati nell'energia da fusione. Il deuterio è abbondante in natura ed è estraibile dall'acqua di mare, mentre il trizio è estremamente raro. Diventa quindi fondamentale assicurarne una gestione efficiente lungo tutto il ciclo del combustibile, dalla sua produzione e utilizzo nella generazione di energia fino al recupero dai gas di scarico e raffinazione per il riutilizzo. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea conferma l'ammenda di circa 4,1 miliardi di euro a carico di Google per abuso di posizione dominante, imponendo con accordi di preinstallazione e condizioni di licenza di talune applicazioni la precedenza del suo motore di ricerca Google Search e del suo browser Chrome sui dispositivi mobili funzionanti con il sistema operativo Android. L'impugnazione proposta da Google e dalla sua società madre Alphabet contro la sentenza del tribunale è respinta, il che conferma la sanzione inflitta per abuso di posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell'ambito del sistema operativo Android. La Corte di Giustizia respinge l'impugnazione presentata da Google e dall'Alphabet contro tale sentenza del tribunale, confermando quindi la sanzione inflitta alle due società per le loro pratiche anticoncorrenziali relative al sistema operativo Android, quale rivista dal tribunale.
3: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estat 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
5: Una famiglia passata la giornata al mare, rientra a casa, moglie, marito e ragazzino di 10 anni. Il padre se va a fare la doccia, a un certo punto ha finito, esce fuori dalla doccia, il bagno era aperto, il ragazzino lo vede tutto nudo, stava al padre, no? Si copre, fa papà, ma che è quello? E il padre, è una spazzola, e quanta l'ha pagata? Ma mi pare 5 euro, ammazza, bella, oh. E va via. Entra la madre a fare sta doccia, pure lei nuda, riesce, la porta sempre aperta, ragazzino, ma che è quella? La madre pure si copre, no? È una spazzola, pure quella è una spazzola, e quanto l'ha pagata? 10 euro, la madre hanno fregato, la spazzola di papà con 5 euro pure il manico, cioè. Alla famiglia.
6: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LTRadio.
7: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio. La radio che piace alla gente che piace.
8: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti, mia magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: 7 va a Déjà Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Mergery Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 42 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità, parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.

0: Antártica.
1: O verão vai rolar com a Antártica. Vai a guaraná-antártica.net e vê como ganhar uma hotel party e muitas centenas de prêmios. Participa já!
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
4: Sono le 23 e 5 minuti.
5: Music Clock.
6: Se te va, Digital Radio.
5: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Due minuti, un libro.
3: Eccomi, benvenuti nel mondo dei libri, sono Gianluca Melilli. Vi è mai capitato di sentirvi come criceti su una ruota? Le giornate che scivolano via, identiche, finché improvvisamente tutto si ferma. È questa la vertigine che racconta Vortice, il romanzo di Francesca Carlini per Il Filo di Arianna. E credetemi, è un libro che vi lascia senza fiato. Sara e Luca sono due fratelli. Vite apparentemente normali, quasi perfette. Lei, insegnante seria e affidabile. Lui, famiglia bella, carriera avviata. Ma cosa c'è sotto la superficie? Una crepa invisibile che affonda le radici in un passato comune mai risolto. Un padre scomparso, una madre morta troppo presto. E un segreto che nessuno ha mai avuto il coraggio di nominare. Poi un incidente. Sara finisce in coma. E mentre il mondo esterno si ferma ad aspettare, lei intraprende un viaggio che nessuno può seguire. Un viaggio dentro se stessa, nel labirinto dei ricordi e delle ferite mai guarite. Francesca Carlini, docente e saggista, alla sua prima prova narrativa, costruisce una storia che è molto più di un dramma familiare. È un'esplorazione potente di ciò che l'abbandono lascia dietro di sé, di come il dolore possa plasmare intere esistenze e di come forse il perdono non sia cancellare ma imparare a camminare insieme al proprio dolore, a farci spazio. In quel coma Sara ritrova sua madre, ritrova la bambina spensierata che era e riceve un messaggio che potrebbe salvarla. L'amore non se n'è mai andato, è nelle cose piccole, nelle mani che ti cercano. Ma la vera domanda è: sarà abbastanza per farla tornare? Vortice è un libro per chi ha paura di guardarsi dentro, perché ci prende per mano e ci mostra che dietro quella paura c'è un mondo meraviglioso da scoprire e che a volte per ritrovarsi bisogna prima perdersi completamente. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, scoprire altri dettagli e ascoltare un podcast dedicato. Vortice di Francesca Carlini, edizioni Il Filo di Arianna. Cercatelo.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come

0: www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Penso che il cessate il fuoco con l'Iran sia finito e ancora negoziare con Teheran è una perdita di tempo. Le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump mettono in dubbio i colloqui con Teheran, previsti sabato 11 luglio. Le parole di Trump sono state scandite a margine del vertice NATO di Ankara, dove il presidente americano ha incassato il pieno sostegno del segretario generale Mark Rutte, secondo cui i raid condotti dagli Stati Uniti contro l'Iran nella notte tra il 7 e l'8 luglio sarebbero stati assolutamente necessari. Il summit dell'Alleanza Atlantica ha riaffermato la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, impegni per l'Ucraina e l'aumento delle spese militari. WeLight, azienda africana leader nelle rinnovabili, ha annunciato un investimento da 650 milioni di dollari per installare mini reti solari in 5 paesi, tra cui Nigeria e Repubblica Democratica del Congo. Questi in particolare sono primi per popolazione, ma anche per divario nell'accesso alla rete elettrica, con 170 milioni di persone escluse. Il progetto punta a creare 1 milione di allacciamenti entro il 2030, grazie soprattutto a fondi pubblici della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. Un piano ambizioso che dovrebbe garantire energia ad abitazioni, scuole e ospedali, potenziando aziende e attività economiche. Sono 2070 le vittime o sospette vittime di tratta di esseri umani identificate in una operazione internazionale che ha coinvolto le forze dell'ordine di 59 paesi e portato all'arresto di oltre 1000 persone. L'operazione condotta dall'Interpol insieme a Europol e Frontex, con l'impiego di circa 40.000 agenti in Africa, nelle Americhe, in Asia e in Europa, ha preso di mira reti coinvolte nello sfruttamento sessuale, nel lavoro forzato, nell'accattonaggio e nella criminalità coatta. Tra i risultati annunciati, lo smantellamento di un'organizzazione che trasferiva persone in Cambogia per costringerle a truffe online e di una rete che reclutava minorenni attraverso i social media per avviarle alla prostituzione in Europa. Gli arresti sono stati 1024. Inaugurato in Etiopia il cantiere del nuovo aeroporto internazionale di Bishoftu, situato a circa 40 km dalla capitale Addis Abeba. Il progetto promosso da Ethiopian Airlines e del valore di 12 miliardi e 700 milioni di dollari punta a sostenere la crescita della principale compagnia aerea del continente. Il futuro hub, esteso su 35 km quadrati, avrà 4 piste parallele e piazzole in grado di ospitare fino a 270 aerei contemporaneamente, candidandosi a diventare uno dei più grandi aeroporti del mondo.
2: Va ora in onda, se te va, DJ Mix.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Beda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Eccoci qua puntuali per l'aggiornamento con la RAM 7-5. 8 tracce estrapolate, forse oggi una in più. Adesso devo vedere un attimino una cosa. Come sempre sono diversamente pronto. Non conta molto, quindi se abbiamo una traccia in più bisogna anche

Ed Halloween, beh, insomma, una vera e propria cowgirl, Kelly Morgan, ma vabbè, gli errori li facciamo noi, la regia sistema, fatto sta che dobbiamo ascoltare

contenuta all'interno dell'album dei Million, fedeli a se stessi, il loro sound anche in questo epicissimo super lavoro, Legend.

E intanto è arrivata la PEC annunciata, ci accusano di essere i principali responsabili per il surriscaldamento del pianeta. In effetti i gradi vanno su all'impazzata, soprattutto nella vecchia Europa, però insomma dai, è...

così è davvero difficile amarti, ma non è nemmeno semplice smettere di farlo. Posizione numero 11, gran balzo in avanti con più 8 addirittura sul rullino di marcia. Continua la grande ondata del rock, poi cambiamo.

Semplicemente intitolata così questa recente raccolta di inediti. Beh, insomma, c'è anche Time Hell the Pain, abbiamo imparato a conoscerla bene. Su questi sono i suoni, su questi suoni appunto entro la prossima. A te logo da Chico.

0: Trasmesso RAM 7 va to 5 per 7 va e 7 va.it, Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
2: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita, sogniamo insieme su Radio Bellezza.
3: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati 329-6012082 oppure 320-7077-483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti, 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden, total focus on you.
5: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
6: Diletta! Wow! E sono le nuove Power LED leve. Le Power più leggere di sempre. Ecco cos'è per me la leggerezza.
7: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
6: È Power, impossibile resistergli.
5: Power.
8: È mezzanotte e 21 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: 2 minuti.
21: Estate!
20: Un libro.
22: Ogni secolo ha i suoi eretici. Chi osa immaginare un mondo diverso mentre tutti si aggrappano al passato. Nel 700 erano massoni, libertini, illuministi, gente che discuteva di uguaglianza in stanze segrete. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e se anche tu scrivi libri che intrecciano storia e passione, ribellione e amore, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Vieni a prenderti il tuo spazio. Oggi intanto apriamo il libro di Maria Attanasio, si chiama La rosa inversa. In un vecchio palazzo nobiliare di Calacte, città della Sicilia orientale, all'inizio del Novecento, un uomo scopre una stanza segreta. Qui trova custoditi i classici dell'illuminismo, le opere dei malpensanti del secolo ateo e libertino come Voltaire, Diderot, Montesquieu e D'Alembert, accanto a simboli e insegne della massoneria. Ad attrarre la sua attenzione è un manoscritto, La rosa inversa, racconto autobiografico del barone Ruggero Henares, l'antico proprietario del palazzo. La sua è una storia incredibile, rimasta a lungo nascosta. Nato nel 1743, educato nel collegio dei Gesuiti, Ruggero Henares diventa amico di Giuseppe Balsamo, futuro alchimista ed esoterista col nome di Cagliostro. Insieme verranno banditi per ordine del rigido padre Crisafulli, e sarà Ruggero Henares, quando nel 1767 viene disposta l'espulsione dei Gesuiti dalla Sicilia, a esiliare l'odiato Crisafulli, innescando la miccia della rivalsa. Sta per avere inizio un'epoca radicale e libertaria, turbamento di religiosi, conservatori e reazionari. Ruggero Henares fonda la loggia La Rosa Inversa, dove si discute di uguaglianza e libertà. La sua sorte si lega a quella di Amalia, artista e amante libertina, con cui condivide letture e desideri. Di Maria Attanasio, La Rosa Inversa, Edizioni Sellerio.
23: Il GR politico dell'agenzia di...
24: I pensionati in Italia sono oltre 16 milioni, di cui 8 milioni uomini e 8,4 milioni donne, con un importo lordo medio mensile di 1.885 euro. È quanto emerge dal rapporto annuale INPS presentato a Montecitorio. Rilevante la differenza tra quanto percepiscono gli uomini e le donne, che penalizzate da carriere contributive e da retribuzioni inferiori ricevono il 24,6% in meno. Il presidente Gabriele Fava osserva che tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35%. Oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Noi apriamo il nostro tesseramento a tutti coloro che vogliono costruire una grande opportunità politica al centro. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani presentando nella sede di Forza Italia la nuova tessera 2026, nell'ambito della campagna adesione del Movimento Azzurro che l'anno scorso ha toccato il record di 250.000 iscritti. Le nostre porte sono spalancate, ha aggiunto il vice premier. Vogliamo essere il centro di gravità permanente della politica italiana. Il leader di Forza Italia attacca il centro-sinistra che ieri ha lanciato a Napoli il primo appuntamento unitario. È un'opposizione solo di sinistra, dice Tajani, da campo largo a campo stretto. Estendere la ZES anche al nord. Questo prevede la proposta di legge della Lega, con uno stanziamento di 3 miliardi per garantire le agevolazioni previste dalla misura anche alle aree transfrontaliere. Matteo Salvini sottolinea che la zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte. Ci sono zone di confine al nord dove competere è complicato. Tagliare la burocrazia, dare crediti di imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale. Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. La temperatura media è di 20,74 gradi centigradi, ben 3 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020 e del precedente record del giugno 2025. L'ondata di caldo ha contribuito a gravi impatti sulla salute, inclusi decessi legati al caldo. Caldo estremo e secchezza del suolo hanno aggravato le condizioni di siccità e hanno contribuito agli incendi boschivi.
0: C'è sta uno che 3 volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme, a un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice guarda tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia. Vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto. Mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, questa qui fa, oddio mio marito, corri, scappa! Questo fa il tempo, si pia solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori. Diciamo che cazzo faccio tutto nudo così? A un certo punto comincia a smettere a piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda e gli fa, ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io ma almeno 3 volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo? Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè, a me torna una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato? Ah no, solo quando piove.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it
2: È mezzanotte e 34.

0: 4 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Sette va a Perimix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Remix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
2: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Al New Garden sta arrivando Giorgina Sparkling. Al New Garden Night Club in Villa Rosa di Martinsicuro, venerdì 10 e sabato 11 luglio, due focose tappe del Tour Estate 2026 della Sexy Star già in azione nello studio della Zanzara di Cruciani, sex inviata di Striscia la Notizia, ed ospite nei talk Mediaset, perché accusata di essere audace nel fare pulizie, indossando divise decisamente succinte e sexy. Riserva il tuo tavolo ora, lo troverai pulitissimo. Ma Giorgina verrà certamente ad occuparsene per un ripassino. Posti limitati, 329-6012082, oppure 320-0.

7077 483. Nel cuore della notte, quando tutto si spegne, tu diventi il centro. New Garden Night Club. Total focus on you. Nessuna distrazione, solo tu e lei. Il New Garden Night Club è a Villa Rosa di Martinsicuro. In questo periodo, aperto tutte le sere dalle 22.30 alle 5 del mattino, in via Donizetti. 329-6012082 oppure 320-7077-483. New Garden. Total focus on you.

0: Ora il benessere di Met Beauty è al centro commerciale La Selva di Sora. Un mondo dedicato alla bellezza, di trucco e parrucco con 3 cabine per estetica avanzata in tecnologie all'avanguardia. Urban CDB e Met Beauty, insieme per darvi di più. Dall'hairstyle al make-up con il benessere di nuova generazione. Urban CDB Salon è styling. Un infinito festival di attenzioni per capelli irresistibili come non mai. Piega Shine, il rituale di styling innovativo per capelli visibilmente più sani, luminosi e profumati. Color You, il colore esclusivo con formula personalizzata. Glossing, il tonalizzante che ravviva il colore ed aumenta la brillantezza. Velvet, la colorazione delicata con effetto morbido e setoso. Sunshine, la schiaritura naturale per un effetto baciata dal sole. Ed inoltre le coccole Hair Care. Ritual You Care, il trattamento rigenerante per mantenere i capelli sani e forti. Ritual You Refair, la ricostruzione profonda per capelli danneggiati e fragili. Ritual You Therapy, la terapia intensiva per rinforzare, idratare e proteggere la fibra capillare. Vivere le soluzioni benessere di Met Beauty, in La Selva di Sora, significa liftanti per viso e corpo, dimagrimento mirato, tonificazione profonda, anticellulite efficace, con risultati visibili e duraturi. E naturalmente, con Met Beauty, manicure, pedicure, epilazione, massaggi, nonché pulizia e trattamento di viso e corpo con le più avanzate tecnologie. Urban CDB con Met Beauty, ora al centro commerciale La Selva di Sora, in via Chiesa Nuova. Urban CDB con Met Beauty. L'innovazione incontra la professionalità. 3500150696.
1: È 1:05.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Impegnarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
1: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto dal meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire. Frena in Commissione Agricoltura l'iter della DDL Caccia. La maggioranza ha rinunciato alla procedura d'urgenza dopo i dubbi espressi dal Quirinale e dalla UE per il possibile contrasto con le direttive comunitarie. L'opposizione ha protestato per la decisione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di non accogliere la richiesta di estendere l'assegnazione del testo anche alla Commissione Ambiente. È l'orientamento uniformemente applicato a tutti i provvedimenti in materia di caccia, ha detto Fontana. Sergio Costa del Movimento 5 Stelle ha parlato di mattanza istituzionale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, dopo aver formalizzato il suo passaggio alla Commissione Agricoltura, ha votato contro l'adozione come testo base della riforma approvata nei giorni scorsi dal Senato. I parlamentari di opposizione in Commissione di Vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia, hanno dato le dimissioni. La decisione arriva in protesta per lo stallo provocato dalla maggioranza che da quasi 2 anni diserta i lavori della bicamerale, poiché le minoranze non sono d'accordo con l'elezione alla presidenza Rai di Simona Agnes, membro della CDA in quota Forza Italia. Il centrodestra non ha infatti i 2/3 necessari per eleggerla. È una decisione sofferta ma necessaria, ha spiegato Floridia. Ho dovuto prendere atto che restare e denunciare non è servito. Dopo la decisione dei gruppi di opposizione sono arrivate anche le dimissioni dei componenti del centrodestra. Si sblocca lo stallo in commissione Covid. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte si è detto disponibile a farsi audire dalla stessa commissione di cui è membro. A norma di regolamento, però, per farlo dovrà

dimettersi dall'organismo. Ottenuta la garanzia dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di essere immediatamente reintegrato dopo la sua audizione, il presidente del Movimento 5 Stelle ha dato il via libera e ha chiesto al presidente della Commissione, Marco Lisei, Fratelli d'Italia, di essere convocato. Ringrazio il presidente Fontana che ha raccolto questa mia sollecitazione, ha detto Conte, il cui intervento assume un peso importante considerato che ai tempi della pandemia rivestiva il ruolo del presidente del Consiglio. La stima è che siano decine di mine nello stretto di Hormuz. Questo richiederà un impegno di circa un paio di mesi. Si tratta di mine sofisticate ed evolute che richiedono capacità e competenze non a disposizione di tutti i paesi. Lo ha detto il comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Giovanni Maria Iannucci, in audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Dopo aver ricordato che i cacciamine italiani si trovano attualmente a Gibraltar, Iannucci ha spiegato che la prospettiva di una missione multinazionale per lo sminamento di Hormuz è di consentire la partecipazione anche ad attori non europei e regionali.

Six in posizione 17, un pezzo che è lì, sta per salire, poi non sale, però insomma è anche molto gradito, piano piano accumula i suoi gettoni di permanenza in graduatoria. Ci spostiamo al 14, dove sale Amber Rose con questa sua Silver.

eyes with a fingernail. The sound was flat. The

costume un po' giù ed è la volta buona dell'assalto finale. Per adesso è al 2 Volume Nights e allora Anita Walker, e appuntamento alla prossima dal sottoscritto. A te logo da Chico Catenacci.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: È 1:50.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.